0: Lady Gaga e Bruno Mars su Penny FM nel Tra di Noi. Moira, quanti auguri che stanno arrivando al numero di WhatsApp. Auguri anche della tua Silvia e Vivi. Le 8:05. Sfogliamo il volantino, dai.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: E torniamo sullo speciale a tutta birra, perché sono tante le birre che potete mettere nel carrello e stappare al momento giusto, magari questa sera ad avvicinare a un trancio di pizza o per rendere completo il momento della grigliata. Ad esempio c'è la birra Ichnusen in una confezione da 3 pezzi in sconto 2,49 euro. Ma attenzione, c'è anche la birra Peroni, la lattina mezzo litro a quantità limitata, è vostra 75 centesimi. E vi ricordo una cosa importante: sino a tutta la giornata di oggi, mercoledì 26 agosto, acquistate almeno 10 euro di birra scelta e riceverete un buono sconto da 5 euro per la vostra prossima spesa di 25 euro effettuata come sempre con la Penny Card. Ora, ritmo della spesa, l'insegna dell'estate, Jimmy Cliff, questa è

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: senza rumore su Penny FM 8:18.
1: Gli speciali di Penny. Grigliate.
0: E allora parliamo di grigliate perché siamo al 26 di agosto, nella seconda parte di questa stagione fantastica, ma comunque siamo sempre ancora in estate e si griglia alla grande. Qual è la vostra grigliata ideale? Com'è?
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Compagna, con gli amici, gli uomini arrostiscono e le donne chiacchierano, sarebbe l'ideale. I bambini che giocano su un prato, grigliata di pesce preferibilmente.
4: I sabati con tanti amici, quelli sempre più preferiti logicamente, o chi viceversa ti invita, sempre carne, la verità.
5: La domenica mezzogiorno, pesce, carne. E vino e basta.
0: E vai così, allora grigliamo anche il tomino, quello con speck delle specialità cuor di terra in una confezione da due pezzi, scontata da Penny del 16%, vostra spendendo solo 2,49 euro.

0: Like the Sun su Penny FM alle 8:21.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Questa sera per la cena un piatto di pasta di quelli che ricorderete nel tempo. Una calamarata fredda, per cui dobbiamo prepararla un po' prima, con pomodoro al grappolo, melone gialletto e un crudo di gamberi al lime. È un primo piatto fresco, un piatto unico che possiamo portare se lo preparate nel fine settimana, magari in spiaggia, utilizzando come formati di pasta il formato calamarata o le mezze maniche. Come sempre da Penny trovate tutti gli ingredienti per realizzarlo, a cominciare dal melone gialletto coltivato in Italia, un dettaglio molto importante, al chilo in sconto 79 centesimi, e poi ovviamente pomodoro a grappolo al chilo in offerta da Penny 1,29 euro. Questo è il ritmo della spesa di Penny FM, con tre successi senza nessuna interruzione. Si comincia così con la bella voce di Lucio Dalla.
2: Di che cosa

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Club 9, Jason Cage, numero qui su Penny FM 8:34. Ancora buoni acquisti da Penny. È il momento della rubrica Le spezie in valigia. Con Marta Amato andiamo al lago, un bellissimo lago del nord.
1: Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare. Di Marta Amato.
2: Ben ritrovati su Penny FM. Oggi andiamo a rinfrescarci sulle sponde del Lago Maggiore, a Verbania, chiamata anche il Giardino sul Lago per i suoi parchi botanici.
1: Il nostro weekend.
2: A Verbania si arriva con la A26 Genova Voltri Gravellona Toce, in treno alla stazione della città o in aereo all'aeroporto di Milano Malpensa. Sul lungo lago si trova il bistro Locanda 81. Unisce la semplicità della materia prima a una vista panoramica spettacolare. Per soggiornare, l'Hotel Pallanza gode di una magnifica vista sulle isole Borromee.
1: Cosa vedere?
2: I giardini botanici di Villa Taranto, con migliaia di specie di piante esotiche rare da tutto il mondo, con spettacolari fioriture stagionali. Villa San Remigio, circondata da un parco monumentale che rappresenta una perfetta sintesi fra giardino all'italiana, all'inglese e barocco, offrendo scorci panoramici sul lago. Il Museo del Paesaggio custodisce un'importante collezione di opere d'arte che raccontano l'evoluzione del paesaggio lacustre.
1: Cosa mettere in valigia?
2: La pasta valzer. La ricetta ce la svela la gastronoma di Penny, Barbara Negri.
3: Buongiorno a tutti, ecco una ricetta tipica delle nostre valli. La pasta valzer. Nelle nostre montagne si usa tantissimo. Si fa cuocere dalla pasta corta con delle piccole cipolle dorate e patatine novelle. A parte faremo un pesto con cipolla, olio extravergine d'oliva e lardo tagliato a dadini. Finita la cottura, scoleremo la pasta, la metteremo a rosolare nel pesto precedentemente preparato e alla fine mantechiamo il tutto con un'ottima toma di crodo che ovviamente troverete in tutti i nostri Penny.
2: E la toma di crodo vi aspetta al Penny di Verbania in via Maurizio Müller 53. Alla prossima settimana. Un saluto da Marta Amato.
1: Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare con Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Long Time con questo bravo polistrumentista americano Maya Hawthorne su Penny FM alle 8.47.
1: I prezzi shock che trovi solo da Penny.
0: Sono offerte shock valide sino a tutta la giornata di oggi, mercoledì 26 agosto. Troviamo pure le pesche nettarine, con le quali possiamo dar vita per il pranzo di oggi a qualcosa di estivo. Beh, siamo al 26 di agosto, no? E allora insalata di pesche nettarine con un po' di mandorle e feta, piatto estivo fresco.

0: Giovanotti su Penny FM, so solo che la vita. Torniamo a 10 minuti dalle 9 a occuparci del pranzo di oggi, dai.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Pranzo veloce, perché quella di questo mercoledì del 26 di agosto per voi è una giornata di grande lavoro, ma volete comunque qualcosa di immediato, qualcosa di buono anche. Tramezzino, tonno e maionese agli allegri sapori. C'è una confezione da due pezzi, potete condividerlo con un collega, in sconto del 28% a un euro. E poi all'interno del nostro speciale tutto un euro, nel reparto surgelati, i tartufi, quelli al cacao. Cacao e quello bianco della buona pasticceria, confezione da due pezzi in sconto del 40%, appunto solo un euro.

Bella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: The Subway con Chaperona, Super FM, ancora buona giornata, buoni acquisti da Penny. Vi ricordo, fino a tutta la giornata di oggi, acquistate, c'è il nostro speciale a tutta birra, acquistate 10 euro di birra scelta, riceverete un buono sconto da 5 euro per la vostra prossima spesa di 25 euro effettuata con Penny Card. Le 9 in questo istante, il ritmo della spesa ci porta in Svezia con gli ABBA, grande successo della metà degli anni 70, 1975. Sto parlando di Mamma Mia.
1: I gold di Penny FM.

0: Mamma mia, grande successo, popolarissimo in Svezia e poi in cascata in molti altri paesi. Ad esempio, fu uno dei primi singoli degli ABBA a sfondare anche nell'isola britannica, per cui United Kingdom. Era il 1975, il nostro momento gold su Penny FM con ABBA e Mamma mia.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Ci sono tante cose interessanti, tanti oggetti da avere assolutamente nel nostro ambiente domestico per la cura della casa. Praticissimo asciugatutto Penny. Due veli, 51 strappi e 4 rotoli per asciugare veramente tutto. Come dice il nome, asciuga tutto. Anche quella goccia d'olio prima che cada sui vestiti, mentre cuciniamo, ma anche sul piano cottura e a tavola. Asciuga tutto Penny, due veli, 51 strappi, 4 rotoli, questa confezione è in sconto 1,39 euro. E per poter lavare tutto quello che desideriamo, poi con le temperature in rialzo in questi giorni avremo sicuramente più occasioni per cambiarci più volte lungo tutto il corso della giornata e di conseguenza clicchete, faremo più volte clicchete, attiveremo più lavatrici. Allora detersivo liquido, lavatrice Dash, due le versioni classico e salva colore, c'è una confezione da due pezzi con 23 lavaggi garantiti, che sono tanti, quantità limitata, in sconto 9,90 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Secrets, Miley Cyrus, su Penny FM alle 9.15.
1: Gli speciali di Penny.
0: Eccoci qui, gli speciali di Penny, parliamo di scuola, c'è uno speciale dedicato alla scuola con tanti oggetti perché l'anno scolastico si avvicina. Un consiglio per facilitare il ritorno alla normalità dei nostri figli, di conseguenza con la ripartenza dell'anno scolastico, abbiamo girato la domanda a Maria Paola Ramaglia, responsabile del sito mammeacrobate.com.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Dobbiamo ricordarci che divertirsi, giocare, sorridere con i nostri bambini senza guardare l'orologio non devono essere poi prerogative solo dell'estate, ma dobbiamo cercare di ritagliarsi un po' di tempo di qualità anche durante l'inverno, e questo ci aiuterà anche a ricaricarci e ad affrontare meglio tutti gli impegni lavorativi e scolastici.
0: E allora intanto facciamo la scorta di tutto quello che occorrerà ai nostri figli per insomma iniziare l'anno scolastico tranquilli, con tutti gli oggetti. Da Penny c'è questo speciale dedicato a questo momento scolastico per la ripartenza. Ad esempio c'è il set 5 quaderni maxi monocromo, in sconto 2,99 euro. E poi vi ricordo una cosa molto ma molto importante: spendi e riprendi scuola. Fino al 9 di settembre acquistate almeno 15 euro di articoli scuola con Penny Card, riceverete un buono da 10 euro da utilizzare dal 18 al 23 del prossimo mese di settembre, facendo però una spesa di almeno 20 euro e utilizzando come sempre la Penny Card.

0: Cesare Cremonini su Penny FM, buon viaggio.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: C'è tanta voglia di griglia, sì, magari questa sera con i vicini di casa, anche semplicemente sul balcone, un terrazzino. Possiamo grigliare pesce, carne, verdura. A proposito, un contorno, una ricetta gustosa per dar vita a un piatto leggero, colorato, che ci permette di accompagnare, come vi dicevo, secondi di pesce, carne, ma anche da usare per condire una pasta fredda. Un contorno di zucchine e peperoni in padella o grigliati, utilizzando i peperoni misti, in sconto da Penny 1,79 euro, e poi prendendo in considerazione per completarlo anche le nostre zucchine. C'è una promo in

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: You Know Me, Robbie Williams, su Penny FM alle 9.30 e ancora buona giornata, buoni acquisti da Penny. Attenzione, un momento molto importante, riavvolgiamo il nastro di qualche giorno, andiamo al 19 di agosto. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha dichiarato per quel giorno, il 19 di agosto, di ogni anno la giornata umanitaria mondiale per rendere omaggio agli operatori. La più grande rete umanitaria al mondo è la Croce Rossa, di cui parliamo nel programma Viviamo Sostenibile, La scelta che cambia, con Dania Locatelli.
1: La mia scelta di diventare volontaria della Croce Rossa italiana non nasce in realtà da un singolo episodio, ma proprio da un valore grazie al quale sono cresciuta nella mia famiglia, ovvero la necessità e il sentimento di aiutare gli altri, aiutare il prossimo. In realtà l'episodio più importante che mi viene in mente è il mio primo servizio di unità di strada, in cui prestiamo soccorso alle persone senza dimora. Noi cerchiamo di aiutarli tutto, però è più quello che noi riceviamo da loro che quello che diamo, perché mi ha fatto davvero capire l'importanza di apprezzare le piccole cose e non dare nulla per scontato, perché siamo venuti appunto a contatto con delle realtà che pensavo molto diverse dalla mia, ma che sono più vicine di quanto si possa immaginare.
2: Benvenuti da Dania Locatelli. Aiutare persone in difficoltà è molto più che dare assistenza, è una lezione di vita. La sigla.
3: Penny FM presenta Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia. Un programma di Dania Locatelli. Parte prima.
2: Mettersi al servizio degli altri, dare il proprio contributo alla società, ricevere un aiuto prezioso. Qual è il valore di tutto questo?
3: Noi come loro.
4: Noi come loro.
2: Come sostegno alle comunità in cui è presente, Penny collabora con diverse realtà, tra cui Croce Rossa Italiana, la più grande organizzazione umanitaria nel mondo e in Italia, con volontari distribuiti su tutto il territorio nazionale per intervenire tempestivamente in ogni emergenza con attività sociali, sanitarie e assistenziali. Perché dedicare la propria vita al volontariato? Sentiamo l'intervista di Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, al presidente della Croce Rossa di Brugherio, Francesco De Filippo.
5: Perché hai deciso di dedicare la tua vita alla Croce Rossa?
6: Più che una decisione presa in un momento preciso, è stato più che altro un percorso. Con il tempo ho capito che la Croce Rossa non era solo volontariato, ma che era diventata parte del mio modo di vedere le persone e la comunità. E servizio dopo servizio, incontro dopo incontro, ho scoperto quanto anche un semplice gesto può fare la differenza nella vita di qualcuno. E queste cose ti cambiano. Ho scelto di dedicare una parte così importante della mia vita alla Croce Rossa perché qui ho trovato umanità, senso di responsabilità e soprattutto la possibilità concreta di esserci per gli altri.
5: Cosa ti dà particolare motivazione in questa missione?
6: La motivazione più grande me la danno le persone che aiutiamo, certo, ma anche i volontari. E vedere soprattutto i più giovani crescere, appassionarsi, diventare a loro volta un punto di riferimento è qualcosa che dà energia e speranza soprattutto. Come presidente sento una grande responsabilità ovviamente, ma anche un grande privilegio, cioè quello di contribuire a costruire una comunità dove nessuno si senta solo e dove ognuno possa sentirsi utile. Alla fine quello che mi motiva davvero è sapere che nei piccoli gesti quotidiani possiamo portare vicinanza, fiducia e umanità.
2: Grazie a Francesco De Filippo, presidente della Croce Rossa di Brugherio. Ci fermiamo un attimo e poi approfondiamo la collaborazione tra Croce Rossa Italiana e Penny.
3: Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia, di Dania Locatelli. Fine parte prima.

0: Presenta Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia, un programma di Dania Locatelli, parte seconda.
1: Riconoscere il valore unico e irripetibile di ogni persona è il presupposto di ogni azione della Croce Rossa Italiana. Perché è importante la collaborazione di Penny? Lo chiediamo a Marcello Caldarella, Communication Manager, Penny Italia.
2: A prescindere da Penny è importante supportare Croce Rossa Italiana e aggiungerei Croce Rossa Mondo, che è anche partner di Reve, perché per DNA loro intervengono nei momenti di emergenza a supporto e a tutela della vita, questa è la loro mission. E la storia con Croce Rossa è longeva, ormai da 7 anni con Penny, e ci permette questa partnership di intervenire dove c'è bisogno, quando c'è bisogno, appunto a tutela delle comunità, non solo quelle vicine ma anche alla internazionalità di Croce Rossa, anche quelle più lontane, e ahimè il momento sociale che viviamo ha bisogno di tutto il nostro aiuto.
1: In quali ambiti è attiva la Croce Rossa Italiana? In caso di conflitto provvede indistintamente al recupero delle vittime, cura i feriti e i malati, collabora alla ricerca dei dispersi e favorisce i ricongiungimenti familiari. Fa parte del Sistema Nazionale di Protezione Civile e presta soccorso in caso di emergenze o calamità naturali. È impegnata attivamente nell'assistenza alle famiglie in difficoltà economica, alle persone senza dimora e ai migranti. Qual è l'attività di Croce Rossa? Ce lo spiega Marzia Como, delegato nazionale Principi e Valori Umanitari della Croce Rossa.
3: Noi usiamo lo slogan Un'Italia che aiuta. Cosa significa? Significa che con gli oltre 150.000 volontari che abbiamo sul territorio nazionale cerchiamo di essere di prossimità, quindi essere vicini a tutte le categorie vulnerabili nel miglior modo possibile, e cerchiamo di farlo attraverso quell'organizzazione che ci consente, con oltre 650 comitati sul territorio nazionale, di essere veramente vicino alle persone in ogni ambito della loro vita, la parte della salute, la parte dell'inclusione sociale, ma anche di quelli che sono i diritti civili di ogni cittadino. Cerchiamo di essere accanto, ascoltando e naturalmente mettendo in atto tutte quelle azioni che volgono a un miglioramento delle loro condizioni di vita, che sono peraltro differenti, perché il nostro paese è piccolino ma molto anche differente territorialmente con i loro bisogni.
1: Grazie a Marzia Como, delegato nazionale Principi e Valori Umanitari della Croce Rossa. Possiamo dare il nostro sostegno con donazioni, volontariato e devolvendo il 5 per 1000. Visitate il sito cri.it e il sito penny.it alla sezione Viviamo Sostenibile. Un saluto da Dania Locatelli.
0: Penny FM ha presentato Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia, un programma di Dania Locatelli. In redazione Giovanni Martinez, caporedattore Penny FM. Sono intervenuti Serena Simonato, volontaria, Francesco De Filippo, presidente della Croce Rossa di Brugherio, Marcello Caldarella, Communication Manager Penny Italia, Marzia Como, delegato nazionale Principi e Valori Umanitari della Croce Rossa. Per maggiori informazioni, penny.it, sezione Viviamo Sostenibile. Donazioni, cri.it. Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Che rumba, Lost in You, Matt Bianco su Penny FM 948.
1: La frutta e verdura di Penny.
0: Nel reparto ortofrutta coltivate in Italia in bella evidenza anche questa confezione da 200 grammi di cuori di iceberg naturae, con i quali possiamo dar vita a un piatto originale e estivo, lo sottolineo. Ad esempio, e anche veloce, i cuori di iceberg grigliati con salsa allo yogurt ed erba cipollina.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: With You Ordinary a 5 minuti dalle 10 ci porta in conclusione di questa puntata di Penny Insieme. Grazie come sempre per l'attenzione prestata e come sempre buona continuazione con i vostri acquisti in tutte le filiali Penny. Buona giornata e a domani qui su Penny FM. Ciao!
1: Avete ascoltato Penny Insieme. Penny Insieme. 2 ore in compagnia dei nostri speaker.

0: Belli insieme, mix. Belli insieme, mix. I consigli dei nostri speaker.
1: I prodotti del mese di Penny.
2: Il prodotto del mese è un vino che viene dalla Francia, precisamente dalla Borgogna, dove viene coltivato da oltre 2000 anni. Sentiamo quando bevete un calice di vino.
3: Penny FM lo ha chiesto a voi.
4: Tendenzialmente mi piace berlo in compagnia, con gli amici, a cena o per le occasioni speciali, però sì, assolutamente in compagnia.
2: E per tutti i vostri momenti da rendere indimenticabili durante questo agosto vi aspetta il vino Pinot. Pensate, il nome deriva direttamente dalla parola francese pino e significa letteralmente piccola pigna. Questo nome è legato alla forma tipica del grappolo di queste uve. Il Pinot Chardonnay Rubicone adesso viene solo 1,99 euro.
1: Prodotti del mese di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Un sorso di birra d'estate lo amano praticamente tutti e adesso da Penny c'è lo speciale Ferragosto a tutta birra. Acquistando 10 euro di birra ricevete un buono sconto da 5 euro da usare sulla prossima spesa con Penny Card. Tra le birre in promozione abbiamo adesso la Icnusa Anima Sarda, prodotta dal birrificio di Assemini vicino a Cagliari. Qui lavorano persone appassionate che amano la loro terra e sono orgogliose del loro lavoro. In offerta la birra Icnusa Anima Sarda nella confezione da 3 bottiglie da 33 al prezzo di 2,49 euro. Ci spostiamo a Roma, per la precisione a Pomezia, da dove arriva la birra Peroni. La lattina da mezzo litro di birra Peroni costa 75 centesimi. Speciale Ferragosto a tutta birra, acquistando 10 euro di birra ricevete un buono sconto da 5 euro da usare sulla prossima spesa da almeno 25 euro con Penny Card.
0: Gli speciali di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Di nuovo per voi e con noi Benedetta Rossi, la nostra food creator, con una nuova ricetta che però questa volta è il gusto del benessere. Direi di non svelare tutto subito e diamo il benvenuto su tutti i Penny d'Italia a Benedetta Rossi. Ciao Benedetta.
2: Ciao Giovanni, un saluto a tutti gli amici di Penny.
1: Benedetta, allora, come dicevo, prima di entrare nel merito della ricetta, vorrei chiederti intanto se è facile, con i prodotti Penny ovviamente, unire il gusto all'equilibrio fisico.
2: Allora Giovanni, è facilissimo, perché grazie ai prodotti di qualità Penny riusciamo facilmente a portare in tavola qualcosa di gustoso e che ci fa anche stare bene.
1: Ma adesso con l'arrivo della bella stagione abbiamo anche bisogno di leggerezza nell'alimentazione. Che consigli puoi dare ai nostri clienti per non avere sensi di colpa?
2: Allora, un consiglio di sicuro è quello di consumare più frutta e verdura di stagione, no? Adesso come arriva l'estate, ci avviciniamo all'estate, il banco della frutta e verdura si arricchisce ancora di prodotti meravigliosi, quindi possiamo poi abbinarli a dei prodotti ad esempio ricchi di fibre, con meno grassi, meno zuccheri. Poi magari con le belle giornate possiamo muoverci un po' di più.
1: Infatti anche questo è un buon consiglio.
2: Delle belle camminate che aiutano.
1: Perfetto. Senti Benedetta, adesso dici come nasce la ricetta della crostata senza sensi di colpa.
2: Allora, nasce da una richiesta condivisa, perché con l'arrivo della bella stagione abbiamo tutti voglia di rimetterci un po' in forma. No, la prova costume è vicina, ma anche per il benessere e stare bene, insomma, questa crostata senza zuccheri aggiunti è perfetta, perché ci possiamo togliere la voglia di dolce senza avere appunto sensi di colpa.
1: Questa è la cosa migliore, però adesso devi soddisfare una curiosità, anzi due, guarda. Come hai ridotto lo zucchero mantenendo comunque la dolcezza? E poi, altra curiosità, la crostata senza sensi di colpo può diventare anche senza glutine?
2: Assolutamente sì. Allora, ho pensato di preparare una frolla leggera utilizzando lo yogurt, e per non aggiungere lo zucchero ho messo delle mandorle tritate all'impasto, che riescono ad apportare in maniera naturale un po' di dolcezza. Poi ho usato la confettura senza zuccheri aggiunti Welless, che è buonissima, e quindi ha completato il mix.
1: Insomma, un bel mix. A proposito, ma come facciamo a farla diventare anche senza glutine?
2: È semplicissimo, perché basta sostituire la quantità di farina con un mix fatto di 100 grammi farina di riso e 70 grammi di amido di mais o pecora di patate. Viene buonissima lo stesso.
1: Perfetto. Guarda, ancora una curiosità. Ho visto che hai usato anche i limoni Naturae. Come li usi sopra questa crostata?
2: Con la scorza di limone grattugiata gli dà quel tocco, quel profumo fresco, insomma, che ne metto sempre un po' di scorza io, di limone.
1: Quindi un piccolo segreto di Benedetta Rossi.
2: Sì.
1: Senti Benedetta, a questo punto ci fai un saluto per i nostri clienti?
2: Allora, un abbraccio forte a tutti gli amici di Penny e speriamo di vederci presto.
1: Benissimo.
2: Ciao a tutti.
1: Grazie a Benedetta Rossi per essere stata con noi e ovviamente alla prossima ricetta.
2: Ciao.
0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Con Penny.
3: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: altro che l'uso.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.
2: È il momento di deliziare il palato con una crostata alla frutta, pesche, albicocche, mirtilli e uva. Ho chiesto proprio ai nostri clienti quale tipo di uva preferiscono e come la impiegano.
3: Penny FM lo ha chiesto a voi.
2: Chiediamo ai nostri amici Penny se mangiano l'uva prima di tutto.
4: L'uva sì, è molto salutare e soprattutto consiglio quella bianca perché è più dolce. Invece quella nera contiene più ferro all'interno.
2: E invece qualche ricetta con l'uva, qualche ricetta dolce o anche salata?
4: Allora, consiglio di accompagnarla con yogurt bianco e se si vuole anche crostate di frutta, dove si può mettere sia la bianca che la nera.
2: Seguiamo i consigli dei nostri clienti e prepariamo la crostata con l'uva bianca, più dolce come abbiamo sentito, è indispensabile per idratare il corpo durante l'estate. Adesso l'uva bianca da Penny viene solo 3,99 € al chilo.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Quando fa molto caldo può capitare di sentirsi deboli. Un modo per riprendersi un po' potrebbe essere mangiare un frutto ricco di acqua e nutrienti. Sono adatti tutti i frutti estivi, come il melone. È rinfrescante perché contiene il 95% di acqua. Grazie ai sali minerali, inoltre, favorisce la digestione e anche questo permette di avere più energia. Adesso da Penny trovate in promozione il melone gialletto coltivato in Italia al prezzo di 79 centesimi al chilo. Poi, sempre nel reparto frutta e verdura, troviamo anche i pomodori. Pensate che hanno proprietà dimagranti perché stimolano la produzione di carnitina che serve a trasformare i lipidi in energia. I pomodori a grappolo costano adesso da Penny 1,29 euro al chilo.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute!

le stelle sono tante, milioni di milioni, la luce dei lampioni si riflette sulla strada lucida.

Mia moglie ha molti uomini, ognuno è una scommessa, perduta ogni mattina nello specchio del caffè. Io amo le sue rughe, ma lei non lo capisce, ha un cuore da fornaio, forse mi tradisce.

fossi di ghiaccio e se io fossi di neve, che freddo amore mio, pensaci bene a far l'amore. È giusto quel che dici, ma i tuoi calci fanno male,

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: L'estate di Penny all'Acquafal di Riccione. Musica, relax e tanto divertimento. Tra piscine, onde, scivoli e trampolini, Penny c'è con la sua ruota della fortuna e tanto altro. Con Penny sei al centro dell'estate.

0: Da Penny la spesa vale.
1: Adesso vi parlo dello speciale Spendi e Riprendi dedicato alla scuola. Lo so cosa state pensando, c'è chi sbuffa, chi sente già il peso della sveglia che suona presto, chi vorrebbe fermare il tempo. Ma proviamo per un attimo a togliere il velo della fatica e a guardare cosa c'è sotto. Il ritorno fra i banchi ha una bellezza tutta sua. E il profumo delle pagine bianche e dei quaderni nuovi, quelli dove tutto deve essere ancora scritto. E quel brivido nello stomaco prima di varcare il portone, la curiosità di vedere chi è cambiato, chi è cresciuto, chi ha storie incredibili da raccontare. La scuola non è solo compiti o interrogazioni, è il luogo dove si costruiscono i ricordi che ci porteremo dentro per sempre. E l'abbraccio con l'amico del cuore, che non vedevamo da giugno, sono le risate sussurrate nell'ultimo banco, i segreti condivisi durante l'intervallo. Guardate avanti con il sorriso, un nuovo capitolo sta per iniziare ed è pieno di possibilità, di errori da cui imparare e di successi da festeggiare. Penny vi augura un buon inizio con Spendi e Riprendi. Acquistate almeno 15 euro di articoli scuola con PennyCard e riceverete un buono da 10 euro da utilizzare su una spesa di almeno 20 euro con PennyCard.
0: Da Penny la spesa vale.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Se volete risparmiare, scegliete tutti i prodotti che adesso da Penny costano un euro grazie alla promozione Tutto a un euro. Visto che fa caldo, iniziamo dal banco dei surgelati. Abbiamo scontato ben del 40% il tartufo gelato del marchio La Buona Pasticceria. C'è il tartufo al cacao e quello bianco. Scegliete quello che vi piace di più oppure prendeteli entrambi. Una confezione da due tartufi La Buona Pasticceria costa un euro. Volete un altro prodotto da pagare solo un euro? Andate presso il banco frigo e mettete nel carrello i tramezzini Gli Allegri Sapori con un delizioso ripieno di tonno e maionese. Con la Penny Card sono scontati del 28%. La confezione da due tramezzini costa solamente un euro.
0: Per i tuoi prodotti preferiti basta un euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Vivi l'estate con Penny.
1: Bisogna viverla bene l'estate con Penny, allora facciamolo con lo speciale Ferragosto a tutta birra dal 13 al 26 di agosto. Acquistando 10 euro di birra a scelta dal nostro assortimento, ricevete un buono sconto da 5 euro da spendere sulla vostra prossima spesa di almeno 25 euro fatta con Penny Card. Quanto vi piace la birra, tanto ci avete anche spiegato il perché.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Mi piace la birra perché è una bevanda fresca, perché è dissetante e perché piace al mio fidanzato, e quindi la beviamo assieme.
4: D'estate credo che sia la bevanda più rinfrescante in assoluto. Bella ghiacciata, una bella birra media a fine giornata è la cosa che ti rimette al mondo.
5: Perché mi piace il doppio malto, il sapore amaro. Dopo cena la preferisco a un super alcolico.
6: Ma perché è leggera, fresca, una bevanda molto estiva, insomma, piacevole a tutte le ore.
1: Leggera, fresca e soprattutto bella ghiacciata. La birra la possiamo anche utilizzare in cucina per cucinare, ad esempio col pesce. Birre chiare, leggere possono essere usate per marinare o creare una pastella croccante. E allora da Penny con lo speciale Ferragosto a tutta birra dal 13 al 26 di agosto, acquistando 10 euro di birra scelta dal nostro assortimento, ricevete un buono sconto da 5 euro da spendere sulla vostra prossima spesa di 25 euro con Penny Card. Se ancora non ce l'avete, sottoscrivetela sul sito penny.it nella sezione Penny Card. E tra le varie birre che potete acquistare anche in questo caso solo con Penny Card, birra Erdinger Hell e Maisel Weiss nella bottiglia da 50 centilitri solo con Penny Card, in sconto a solo un euro.
0: Penny ti porta l'estate.

Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: C'è un'ottima occasione per fare scorta di rotoloni da cucina. Risparmiate infatti sugli asciugatutto Penny, dunque fatene scorta perché servono sempre. Sono comodi in tante circostanze, ad esempio per pulirsi le mani al volo mentre si sta cucinando o per asciugare velocemente qualcosa che si è versato a terra, ad esempio dell'olio. Gli asciugatutto Penny sono composti da due veli e ogni rotolo ha 51 strappi. La confezione da 4 rotoli costa 1,39€. Poi in offerta il detersivo liquido per lavatrice Dash in un grande formato convenienza, Dash classico e Dash salva colore per prendersi cura con maggiore attenzione di tutti i vestiti della famiglia. La confezione da due flaconi per un totale di 46 lavaggi di detersivo liquido lavatrice Dash costa 9,90€.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Rieccoci insieme su Penny FM. Ancora buoni acquisti a tutti gli amici in ascolto dalla vostra Marta Amato. La nostra radio diventa sempre di più una voce amica grazie alla food blogger più amata d'Italia, Benedetta Rossi, che con la sua semplicità ci parla di ricette fresche e genuine. Ecco gli ingredienti per l'insalata di pasta nell'intervista del caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Da buon siciliano non mi è sfuggito che metti anche del primo sale Valbontà. Devo dire, un bel accostamento con i gamberi, col pesce, è una cosa che ci consigli di fare in cucina in generale?
4: Guarda, il primo sale è un formaggio talmente delicato e fresco che non va a coprire il sapore dei gamberi, quindi secondo me si sposa a perfezione.
1: Il primo sale è come una canzone accompagnata solo dal suono di una chitarra. È puro, semplice, ha quel sapore di latte pulito, fresco, che sa di pascolo e di cose vere. Quello che mi piace di più è che non ha bisogno di trucchi. La felicità a volte sta nel togliere il superfluo. E allora stasera, quando torniamo a casa, facciamoci un piccolo regalo. Apriamo con calma il primo sale Valbontà, assaggiamone un boccone così, senza fretta. E poi usiamolo per condire la pasta fredda. Tutti gli ingredienti li trovate sul nostro sito penny.it e il primo sale Valbontà viene solo 1,75 euro.
0: La ricetta ce la dà Benedetta.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Estate, si griglia e ogni occasione è perfetta per dar vita a dei momenti di piacere nei quali cucinare all'aria aperta pesce, carne, verdure e, attenzione, per grigliare ad esempio zucchine e peperoni come si deve, tagliamo le verdure con spessore diverso e non dimentichiamoci di scaldare la piastra fino a quando non diventa rovente. Poi andremo a cuocere le verdure senza olio in maniera da evitare di creare fumo. Vi servono circa 3 minuti per cuocere le zucchine sulla piastra e un po' di più, da 7 a 10 per i peperoni. La loro pelle deve abbrustolirsi e fare delle piccole bolle. Nel nostro speciale Voglia di Griglia, peperoni misti, scontati 1,79 euro e anche le zucchine in offerta 1,49 euro.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'orto semplice, anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Diamo il benvenuto all'estate, lo facciamo con Benedetta Rossi, la nostra food creator e cuoca di fiducia Penny, e ovviamente con le sue ricette fresche e semplici proprio adatte alla stagione. Ciao Benedetta, benvenuta su Penny FM e su tutti i Penny d'Italia.
2: Ciao Giovanni, un saluto a tutti gli amici di Penny.
1: Benedetta, vorrei chiederti, prima di entrare nel merito della ricetta, quali sono i tuoi prodotti estivi di Penny preferiti?
2: Guarda, io d'estate mozzarella, primo sale, diciamo, guarda, la mozzarella, fior di latte, valbondà, la mangio almeno 3 volte a settimana, perché io sono una che d'estate vado un po' contro i miei interessi, però non accendo tanti fornelli, quindi amo i piatti freddi.
1: Senti, ma a proposito però della ricetta della pasta fredda con zucchine e gamberi, usi la pasta di ceci del nostro marchio Welles, un nostro marchio importante per noi. Come mai questa scelta?
2: Perché forse non tutti lo sanno, però ceci e gamberi si abbinano benissimo. E poi con le zucchine e il limone che abbiamo grattugiato, ci ho messo anche il succo, danno pure un tocco di freschezza, quindi è una ricetta assolutamente da provare.
1: Ah, molto, molto interessante. Senti, ma io da buon siciliano non mi è sfuggito che metti anche del primo sale valbontà. Devo dire, un bel accostamento con i gamberi, col pesce, è una cosa che ci consigli di fare in cucina in generale?
2: Guarda, il primo sale è un formaggio talmente delicato e fresco che non va a coprire il sapore dei gamberi, quindi secondo me si sposa a perfezione.
1: Senti, ma anche nelle altre paste fredde usi la pasta di piselli e di lenticchie, sempre della Welles. Che cosa portano in più rispetto alla pasta tradizionale e perché si abbinano così bene con le verdure?
2: Le paste di legumi danno una buona fonte di proteine. E poi anche un metodo furbo per far mangiare i legumi ai bambini, che spesso, insomma, storciano un po' il naso, no? Quando gli portiamo fagioli, piselli, ceci. E poi sono anche belle colorate, quindi invitanti. E con le verdure stanno benissimo, guardano, te dico, le ricette che vedrete presto sono veramente gustose.
1: Fantastico. Senti, Benedetta, come spesso dici tu sui tuoi canali, ci puoi dare un consiglio furbo per la stagione estiva?
2: Vabbè, questa è una cosa, più che un consiglio, è un'abitudine che penso tante persone come me fanno, cioè di consumare piatti freddi oppure piatti appunto con cotture veloci, magari fatti in padella senza accendere il forno. E appunto queste ricette sono pensate proprio per quello.
1: Perfetto. Benedetta, ma cos'è che non manca mai nel tuo carrello dell'estate? Svelaci.
2: Vabbè, io la verdura, lo sai, la mangio tantissimo, e d'estate la frutta non manca mai, perché col melone, prosciutto e melone, oppure una bella insalata con i cetrioli, il cocomero, insomma, frutta e verdura in quantità.
1: E certo, poi aiutano anche a rinfrescarsi e idratarsi, esatto. Quindi è fantastico.
2: A idratarsi anche, bravissimo.
1: Senti, Benedetta, a questo punto tocca a noi augurarti e farti gli auguri di passare una buona estate. Ci fai un saluto estivo tu adesso per tutti i nostri clienti?
2: Allora, io vi mando un abbraccio grande e vi auguro buone vacanze e ci vediamo al rientro, magari proprio da Penny. Ciao!
0: Fatto in casa da Benedetta, con Penny.

0: che trovi solo da Penny.
1: Soprattutto in estate, poter gustare qualcosa senza utilizzare i fornelli è una meraviglia, in particolar modo nelle giornate molto calde. Nel reparto freschi di Penny, per voi bocconcini di polpo, già pronti da portare volendo in spiaggia. Poi stiamo parlando di un piatto ricco di proprietà, ad esempio potassio, che aiuta a mantenere costante la pressione del sangue, ma il polpo è ricco anche di vitamina B12 ed A, importanti per il sistema nervoso. I nostri bocconcini di polpo sono un prodotto speciale Penny Card, scontati del 25% a 2,99 euro, e sempre con la Penny Card per voi sconto speciale del 21% per il mix cremoso sapore di cascina dai gusti assortiti, in offerta 59 centesimi la confezione.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
2: Di nuovo per voi e con noi Benedetta Rossi, la nostra food creator, con una nuova ricetta che però questa volta è il gusto del benessere. Direi di non svelare tutto subito e diamo il benvenuto su tutti i Penny d'Italia a Benedetta Rossi. Ciao Benedetta.
3: Ciao Giovanni, un saluto a tutti gli amici di Penny.
2: Benedetta, allora, come dicevo, prima di entrare nel merito della ricetta, vorrei chiederti intanto se è facile, con i prodotti Penny ovviamente, unire il gusto all'equilibrio fisico.
3: Allora Giovanni, è facilissimo perché grazie ai prodotti di qualità Penny riusciamo facilmente a portare in tavola qualcosa di gustoso e che ci fa anche stare bene.
2: Ma adesso con l'arrivo della bella stagione abbiamo anche bisogno di leggerezza nell'alimentazione. Che consigli puoi dare ai nostri clienti per non avere sensi di colpa?
3: Allora, un consiglio di sicuro è quello di consumare più frutta e verdura di stagione, no? Adesso come arriva l'estate, ci avviciniamo all'estate, il banco della frutta e verdura si arricchisce ancora di prodotti meravigliosi, quindi possiamo poi abbinarli a dei prodotti ad esempio ricchi di fibre, con meno grassi, meno zuccheri. Poi magari con le belle giornate possiamo muoverci un po' di più.
2: Infatti anche questo è un buon consiglio.
3: Delle belle camminate che aiutano.
2: Perfetto. Senti Benedetta, adesso dici come nasce la ricetta della crostata senza sensi di colpa.
3: Allora, nasce da una richiesta condivisa, perché con l'arrivo della bella stagione abbiamo tutti voglia di rimetterci un po' in forma, no? La prova costume è vicina, ma anche per il benessere e stare bene, insomma, questa crostata senza zuccheri aggiunti è perfetta perché ci possiamo togliere la voglia di dolce senza avere appunto sensi di colpa.
2: Questa è la cosa migliore, però adesso devi soddisfare una curiosità, anzi due, guarda. Come hai ridotto lo zucchero mantenendo comunque la dolcezza? E poi, altra curiosità, la crostata senza sensi di colpo può diventare anche senza glutine?
3: Assolutamente sì. Allora, ho pensato di preparare una frolla leggera utilizzando lo yogurt e per non aggiungere lo zucchero ho messo delle mandorle tritate all'impasto che riescono ad apportare in maniera naturale un po' di dolcezza. Poi ho usato la confettura senza zuccheri aggiunti Welless, che è buonissima e quindi ha completato il mix.
2: Insomma, un bel mix a proposito, ma come facciamo a farla diventare anche senza glutine?
3: È semplicissimo perché basta sostituire la quantità di farina con un mix fatto di 100 grammi farina di riso e 70 grammi di amido di mais e fecola di patate. Viene buonissima lo stesso.
2: Perfetto. Guarda, ancora una curiosità. Ho visto che hai usato anche i limoni Natura E. Come li usi sopra questa crostata?
3: Con la scorza di limone grattugiata gli dà quel tocco, quel profumo fresco, insomma, che ne metto sempre un po' di scorza io, di limone.
2: Quindi un piccolo segreto di Benedetta Rossi.
3: Sì.
2: Senti Benedetta, a questo punto ci fai un saluto per i nostri clienti?
3: Allora, un abbraccio forte a tutti gli amici di Penny e speriamo di vederci presto. Bene. Ciao a tutti.
2: Grazie a Benedetta Rossi per essere stata con noi e ovviamente alla prossima ricetta.
3: Ciao.
1: Fatto in casa da Benedetta con Penny.

0: cuor di terra, le specialità, il sapore della tradizione.
1: Eccoci qui di nuovo insieme. Oggi vi parlo di un piccolo segreto di dolcezza, un cucchiaino di miele di arancio. È incredibile come la natura riesca a racchiudere il sole del sud in un vasetto così piccolo. Ha un colore chiaro, quasi dorato, che trasmette subito calore. Ma la magia vera è quando lo assaggerete. Non è solo dolce, ha quella nota agrumata, leggermente acidula e incredibilmente aromatica che accarezza il palato. È come un abbraccio delicato che sa di frutteti in fiore. Se avete un secondo, provate a fare questo piccolo rituale oggi. Un goccio di questo miele in una tazza di tè. Assaporatelo fino in fondo e lasciatevi cullare dal suo gusto. A volte basta poco per rallentare e coccolarsi un po'. Per tutto questo, il miele di arancio, le specialità cuor di terra, viene solo 3,99 euro.
0: I nostri marchi. Cuor di terra. Le specialità.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Completiamo l'ambiente dove viviamo addobbandolo con piante e fiori che contribuiscono a migliorare la qualità dell'aria, assorbendo anidride carbonica e rilasciando ossigeno. Beh, piante e fiori ovviamente rendono anche più belli i nostri spazi. Da Penny trovate uno speciale piante e fiori e per voi la margherita, la celosia, in un vaso da 23 cm. Piante da esterno che hanno bisogno di luce e acqua regolare. In offerta 5,99 euro. Nel nostro speciale piante e fiori anche la Sanseveria. In questo caso abbiamo a che fare con una pianta da interno che necessita di molta luce ma di poca acqua per stare bene nel tempo. La nostra Sanseveria in un vaso da 12 cm è scontata a 3,49 euro.
2: Belli insieme, mix.
3: Belli insieme, mix.
2: I consigli dei nostri speaker.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

L'estate di Penny all'Acquafal di Riccione. Musica, relax e tanto divertimento. Tra piscine, onde, scivoli e trampolini, Penny c'è con la sua ruota della fortuna e tanto altro. Con Penny sei al centro.

0: Vivi l'estate con Penny.
1: Ancora buona spesa a tutti gli amici Penny, buoni acquisti a tutti voi che siete all'interno dei nostri punti vendita e state cercando qualcosa di fresco per il pomeriggio. Voglio darvi un'idea: aprite il freezer, prendete quello stecco di gelato, quello con il guscio di cacao croccante che nasconde un cuore morbido di panna. Immaginate il primo morso, quel crack del cioccolato che si spezza e poi la dolcezza fredda della panna che avvolge tutto. Gli stecchi al cacao leggilizie vi aspettano da Penny e saranno la colonna sonora del vostro relax.

0: trovi solo da Penny.
1: Come sempre da Penny troviamo tutto quello che ci occorre per dar vita a ricette anche estive che possiamo volendo portare pure in spiaggia. Ad esempio un'insalata fredda di riso venere con mais bonduelle, che rendiamo più completa aggiungendo pomodorini, dell'olivetta giasche e ceci. Daremo vita a un piatto colorato, veloce da preparare e, come vi dicevo, ideale da portare anche fuori casa. Nel reparto alimentari mais bonduelle, in una confezione da due pezzi, scontato del 28% a 1,99 euro, e riso venere scotti, una qualità di riso nero integrale ricco di fibre e sali minerali come potassio, magnesio, ferro, importanti per la salute del corpo, in una confezione da 600 grammi riso venere scotti, scontato del 33% a 1,99 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Benny. Fare la spesa e sentirsi bene.
1: Dissetiamoci con una bevanda fresca e naturale come quella a base di avena. Le bevande che sostituiscono il latte sono ottenute a partire da diversi cereali. Quella d'avena è tra quelle che hanno il più basso indice glicemico, dunque contribuisce a mantenere basso lo zucchero nel sangue. Da Penny trovate la bevanda di avena bio del marchio Welles, ottenuta con metodi naturali, senza uso di sostanze chimiche e senza zuccheri aggiunti. L'avena è importante per la sintesi proteica e per via del suo contenuto di lisina. È benefica per tutti e aiuta vegetariani e vegani ad assumere gli amminoacidi essenziali necessari per la formazione delle proteine. Possiamo usare la bevanda di avena per preparare uno shake estivo, mescolando una tazza di questa bevanda con un caffè ristretto e dei cubetti di ghiaccio. Della linea Welles trovate da Penny la confezione da un litro di bevanda di avena bio, vegana e senza zuccheri aggiunti.
0: Con Penny seminiamo benessere e raccogliamo salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Uno speciale davvero rinfrescante adesso, speciale Ferragosto a tutta birra. Da Penny dal 13 al 26 agosto, acquistando 10 euro di birra scelta dal nostro assortimento, ricevete un buono sconto da 5 euro da spendere sulla vostra prossima spesa di almeno 25 euro con Penny Card. Di quali birre stiamo parlando? Birra Peroni, ma anche la birra sarda, birra Ichnusa, tante le curiosità legate a questa bevanda. Le prime testimonianze di bevande simili alla birra, pensate, risalgono a oltre 5.000 anni fa nella Mesopotamia. Era così importante che esistono addirittura dei testi antichi che ne descrivono addirittura la produzione. Ebbene sì, allora da Penny, speciale Ferragosto a tutta birra, la birra Peroni lattina in offerta in quantità limitata a 75 centesimi, invece la birra Ichnusa confezione da 3 pezzi a soli 2,49 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Penny FM.
1: Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Gli speciali di Penny. Grigliata.
1: Cosa ne dite di fare una bella grigliata? Tante verdure, un po' di pesce oppure il formaggio che si fonde. È bellissimo perché mentre i cibi si cuociono noi dobbiamo solo fare un po' di attenzione e rigirarli, ma possiamo permetterci quattro chiacchiere con gli amici o giocare con i bambini. Da Penny c'è lo speciale Voglia di Griglia con tanti sconti sui prodotti tipici per questo tipo di cottura. Spesso si prepara la grigliata quando si è in vacanza in campeggio perché non si ha a disposizione tutta l'attrezzatura che di solito c'è a casa. Libertà e aria aperta, questa è la grigliata. Indispensabile la carbonella che incandescente regala un aroma tipico quasi affumicato alle pietanze. Trovate il pacco da 3 kg di carbone di legno Voglia di Griglia, naturale al 100%, al prezzo di 3,99 euro.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny ripartiamo con freschezza e qualità dal reparto ortofrutta con melone gialletto coltivato in Italia e pomodoro grappolo. Insieme prepariamo una buona insalata di melone e pomodoro. Melone a cubetti, pomodori a spicchi, un filo di olio extravergine, sale e pepe, se ce l'abbiamo anche un po' di basilico, un po' di menta e qualche goccia di limone o aceto balsamico. Per rendere la nostra insalata ancora più completa, mozzarella o feta o prosciutto crudo. Perché no? Allora, il melone gialletto ma anche il pomodoro grappolo ci danno tanti benefici, ad esempio la vitamina C, fondamentale per il sistema immunitario, e tanta acqua, tanta acqua, fondamentale per la nostra idratazione, soprattutto quando è estate. Allora, prepariamo questa insalata bella fresca per le nostre vacanze, in questo caso magari ce la possiamo portare anche sotto l'ombrellone. Melone gialletto coltivato in Italia al chilo 79 centesimi e poi pomodoro grappolo al chilo, prezzo promo 1,29 euro.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!
2: Vediamo cosa ci riserva questa sera, che è cominciata con un desiderio di vivere le cose che verranno, connessi col respiro e senza troppo affanno, prendendo esempio da quelli che sanno, da quelli che non parlano ma fanno. Muovermi è un buon metodo per stare in equilibrio sopra un filo, ridefinire un po' come

0: i prezzi shock di Penny.
1: E vai, ci siamo con le offerte shock di Penny, soprattutto d'estate, di ritorno dalla spiaggia. Qual è una delle prime cose che vogliamo fare? Una bella doccia fresca. E allora vai di bagno schiuma felce azzurra in fragranze assortite. Tra le varie fragranze anche quella con olio di argan. Tanti benefici per la nostra pelle. Beh, intanto un'azione emolliente. L'olio di argan lascia la pelle più liscia e vellutata e poi un supporto alla pelle, alla barriera cutanea. Contribuisce a mantenerla protetta e meno soggetta alla secchezza. Voilà, così avremo una pelle bellissima da sfoggiare durante quest'estate 2026. Da Penny, offerte shock, bagno schiuma felce azzurra in fragranze assortite. Ogni bottiglia da 650 millilitri è in sconto. Ben del 24%, 1,89 euro.
0: I prezzi shock di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Pronti per uno spuntino estivo? Lo facciamo con lo speciale tutto a un euro, tramezzino, tonno e maionese, gli allegri sapori, confezione da due pezzi. Nel tonno troviamo i famosi omega 3 che sono importanti perché contribuiscono, aiutano alla normale funzione cardiovascolare e cerebrale. Allora, uno spuntino sano, tramezzino, tonno e maionese, gli allegri sapori, confezione da due pezzi a solo un euro. E poi vai di dessert, tartufo al cacao ma anche bianco del nostro marchio La Buona Pasticceria, anche qui confezione da due pezzi. Il gelato al tartufo è un irresistibile dessert dal cuore cremoso con un guscio di gelato al cacao e cioccolato che racchiude un morbido cuore di crema. In questo caso lo trovate anche con il cioccolato bianco. Che meraviglia, che bontà soprattutto. Tutto a un euro, reparto surgelati, tartufo al cacao e bianco della Buona Pasticceria, confezione da due pezzi in sconto addirittura del 40%, indovinate, a solo un euro.
0: Da Penny basta un euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Fatto in casa da Benedetta Compendi.
1: Di nuovo per voi e con noi Benedetta Rossi, la nostra food creator, con una nuova ricetta che però questa volta è il gusto del benessere. Direi di non svelare tutto subito e diamo il benvenuto su tutti i peni d'Italia a Benedetta Rossi. Ciao Benedetta!
2: Ciao Giovanni, un saluto a tutti gli amici di Penny.
1: Benedetta, allora, come dicevo, prima di entrare nel merito della ricetta, vorrei chiederti intanto se è facile, con i prodotti Penny ovviamente, unire il gusto all'equilibrio fisico.
2: Allora Giovanni, è facilissimo, perché grazie ai prodotti di qualità Penny riusciamo facilmente a portare in tavola qualcosa di gustoso e che ci fa anche stare bene.
1: Ma adesso con l'arrivo della bella stagione abbiamo anche bisogno di leggerezza nell'alimentazione. Che consigli puoi dare ai nostri clienti per non avere sensi di colpa?
2: Allora, un consiglio di sicuro è quello di consumare più frutta e verdura di stagione, no? Adesso come arriva l'estate, ci avviciniamo all'estate, il banco della frutta e verdura si arricchisce ancora di prodotti meravigliosi, quindi possiamo poi abbinarli a dei prodotti ad esempio ricchi di fibre, con meno grassi, meno zuccheri. Poi magari con le belle giornate possiamo muoverci un po' di più.
1: Infatti anche questo è un buon consiglio.
2: Delle belle camminate che aiutano.
1: Perfetto. Senti Benedetta, adesso dici come nasce la ricetta della crostata senza sensi di colpa.
2: Allora, nasce da una richiesta condivisa, perché con l'arrivo della bella stagione abbiamo tutti voglia di rimetterci un po' in forma. No, la prova costume è vicina, ma anche per il benessere e stare bene, insomma, questa crostata senza zuccheri aggiunti è perfetta, perché ci possiamo togliere la voglia di dolce senza avere appunto sensi di colpa.
1: Questa è la cosa migliore, però adesso devi soddisfare una curiosità, anzi due, guarda. Come hai ridotto lo zucchero mantenendo comunque la dolcezza? E poi, altra curiosità, la crostata senza sensi di colpo può diventare anche senza glutine?
2: Assolutamente sì. Allora, ho pensato di preparare una frolla leggera utilizzando lo yogurt e per non aggiungere lo zucchero ho messo delle mandorle tritate all'impasto, che riescono ad apportare in maniera naturale un po' di dolcezza. Poi ho usato la confettura senza zuccheri aggiunti Welless, che è buonissima e quindi ha completato il mix.
1: Insomma, un bel mix a proposito, ma come facciamo a farla diventare anche senza glutine?
2: È semplicissimo, perché basta sostituire la quantità di farina con un mix fatto di 100 grammi farina di riso e 70 grammi di amido di mais e fecola di patate. Viene buonissima lo stesso.
1: Perfetto. Guarda, ancora una curiosità. Ho visto che hai usato anche i limoni Natura E. Come li usi sopra questa crostata?
2: Con la scorza di limone grattugiata gli dà quel tocco, quel profumo fresco, insomma, che ne metto sempre un po' di scorza io, di limone.
1: Quindi un piccolo segreto di Benedetta Rossi.
2: Sì.
1: Senti Benedetta, a questo punto ci fai un saluto per i nostri clienti?
2: Allora, un abbraccio forte a tutti gli amici di Penny e speriamo di vederci presto. Bene. Ciao a tutti.
1: Grazie a Benedetta Rossi per essere stata con noi e ovviamente alla prossima ricetta.
2: Ciao.
0: Fatto in casa da Benedetta. Con Penny.

0: frutta e verdura di Penny.
1: Quasi sempre abbiamo a casa delle carote, ma forse non tutti sanno che sono degli ortaggi molto preziosi per l'uomo. Tra le tante proprietà, stimolano la produzione di globuli rossi e sono preziose nei problemi gastrici e intestinali. Sono utili nel migliorare tutte le affezioni cutanee e nel prevenire l'invecchiamento. Fanno molto bene sia crude che cotte. Se le vogliamo cucinare, sono ottime unite alle altre verdure nei minestroni e sono preziose anche per i bambini piccoli, cotte e schiacciate nella minestrina. Le carote sono salutari anche mangiate crude, soprattutto per assimilare la vitamina C. Basta lavarle bene, grattugiarle e condirle con olio extravergine di oliva. Non dovrebbero mai mancare sulla tavola. Da Penny troviamo le carote nel banco frutta e verdura.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute!

Benvenuti da Penny e buona estate, ci occupiamo anche della nostra casa con lo speciale Cura Casa, grazie al quale trovate in super sconto anche l'asciugatutto Penny, 4 rotoli, 51 strappi, 2 veli. L'asciugatutto, in questo caso al profumo di limone, lo possiamo utilizzare per quando rovesciamo inavvertitamente qualcosa sul tavolo e subito asciughiamo e tamponiamo, oppure per quando vogliamo pulire per bene la nostra cucina e poi asciugare. Allora, da

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: gli speciali di Penny.
1: Mentre le vacanze estive piano piano permettono a tutti gli alunni e studenti di riposarsi e ricaricare le batterie, da Penny appaiono i primi articoli per la scuola: quaderni, pennarelli, zaini. Sentiamo alcuni genitori che abbiamo intervistato e che ci hanno parlato dell'emozione di vedere i figli iniziare la scuola.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Per quanto riguarda la crescita, perché il resto aveva già fatto il nido, quindi già un percorso, la scuola materna anche. Con la scuola elementare sicuramente è iniziato un percorso dove la bambina è cresciuta improvvisamente, quindi sicuramente vederla su banchi di scuola primo giorno molto emozionante.
4: Io ero emozionato anche perché non sapevo lui come si sarebbe comportato. Avrei voluto essere una mosca per vederlo a scuola con gli altri bambini, insomma, come si comportava.
1: Avrei voluto essere una mosca. Questa immagine rende davvero bene l'emozione di vedere i propri figli iniziare la scuola. Da Penny possiamo prepararci al gran giorno con largo anticipo grazie allo speciale scuola che ci propone tanti articoli di cancelleria e anche zaini e astucci. C'è una promozione imperdibile fino al 9 settembre. Se spendete almeno 15 euro di materiale per la scuola con la Penny Card, ottenete un buono sconto da 10 euro che potrete usare su una spesa da almeno 20 euro con Penny Card.
0: Gli speciali di Penny. Di Penny. Penny FM. I Gold. I Gold di Penny FM.

0: che trovi solo da Penny.
1: Oggi parliamo del rito del barbecue, un momento dove la griglia diventa il cuore pulsante della festa. L'odore della carbonella è il profumo della felicità e fra una fiamma e l'altra i veri protagonisti vegetali che rubano la scena sono loro, i peperoni. Arrostiti lentamente sulla brace diventano così teneri che si sciolgono in bocca e intanto ci fanno fare il pieno di vitamina C che aumenta la crescita dei capelli. I peperoni, nello speciale voglia di griglia, vengono solo €1,79. Immancabili anche le zucchine che, se tagliate a fette sottili, prendono quel delizioso tocco affumicato, restando croccanti fuori. Sono ideali per farci sentire più leggeri dopo un pasto pesante e vengono solo €1,49.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

L'estate di Penny all'Acquafal di Riccione. Musica, relax e tanto divertimento. Tra piscine, onde, scivoli e trampolini, Penny c'è con la sua ruota della fortuna e tanto altro. Con Penny sei al centro dell'estate.

0: cuor di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.
1: Nel nostro speciale tutto un euro, anche la fuccia salentina, che ha una storia molto interessante, nasce come pane dei contadini e legionari romani. Negli anni 70 un fornaio della provincia di Lecce in Puglia creò la versione moderna della fuccia infornando palline di pasta di pane. La fuccia salentina è diventata nel corso degli anni un simbolo dello street food. Dopo averla scaldata in padella in forno, possiamo arricchirla con tonno, capperi e formaggio, ma anche con delle verdure di stagione, Dalle specialità a cuor di terra, in una confezione da due pezzi, puccia salentina, scontata del 16%, vostra a un euro.
0: I nostri marchi, cuor di terra, le specialità.

0: ricette che trovi solo da Penny.
1: Aprire il frigo, tirare fuori quel vasetto di yogurt, sentire il cucchiaino che affonda in quella consistenza così cremosa e vellutata. C'è qualcosa di profondamente coccoloso in quell'azione. E la cosa bella è che mentre ci godiamo questa piccola dolcezza, stiamo facendo un regalo al corpo. Lo yogurt è un abbraccio per lo stomaco, è pieno di fermenti vivi che lavorano in silenzio per farci sentire leggeri e dare energia buona. Per tutto questo il mix cremoso sapore di cascina con Pennycard è scontato del 21% e viene solo 59 centesimi. Per la cena scegliamo il polpo da preparare al vapore. È un superfood del mare, ricco di proteine nobili, omega 3, ferro e taurina, ottimo per il cuore, i muscoli e anche la linea. Grazie alla Pennycard i bocconcini di polpo sono scontati del 25% e vengono solo 2,99 euro.
0: Scopri l'estate con la Pennycard.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Pane, amore e fantasia. Rubrica di cinema di Sasha Granato.
1: Bentrovati da Sasha. Nei film la musica racconta quello che le immagini non dicono. Oggi su Penny FM, Alan Silvestri. Classe 1950. Alan Silvestri nasce il 26 marzo a New York da genitori di origine italiana e irlandese. Dopo il college scrive le prime colonne sonore per la televisione e per alcuni film indipendenti. Col passare del tempo compone musiche per produzioni più importanti e in molti film di Robert Zemeckis. Una collaborazione, quella tra il compositore e il regista statunitense, che ha fruttato grandi capolavori, come la trilogia Ritorno al futuro, Castaway e Chi ha incastrato Roger Rabbit. Ma facciamo un salto indietro nel tempo. Siamo nel comune di Monferrato, dove è nata la nonna del grande compositore che, ai microfoni Rai, racconta in italiano l'origine della sua famiglia.
2: 1852 a Luigia è nata in Castellalfero.
1: Il comune di Monferrato in passato ha nominato Alan Silvestri cittadino onorario, avviando un progetto per farlo conoscere meglio al grande pubblico, in modo da valorizzare le musiche che hanno così reso grandi tanti film come il celebre successo Forrest Gump. Oltre all'attività di compositore, Alan Silvestri è anche produttore di vino rosso californiano, di cui è grande stimatore. Ed è tutto. Pane, amore e fantasia torna su Penny FM la prossima settimana. Penny.

0: piante che trovi solo da Penny.
1: Oggi parliamo di piante e di come averne cura ci aiuti a vivere meglio e al fresco questo caldo agosto. Tenere le piante intorno a noi fa bene perché rinfrescano l'aria in modo naturale. Tramite la traspirazione rilasciano vapore acqueo che abbassa la temperatura percepita. Creano inoltre un microclima più umido, migliorano il benessere psicologico e aiutano a schermare i raggi solari se posizionate con cura. Il vaso di margherite viene solo 5,99 euro. Un'altra pianta ornamentale è la Sansevieria, detta anche lingua della suocera, per via delle sue lunghe foglie verdi e robuste. Non ha bisogno di molta acqua, ma necessita di molta luce. Viene solo 3,49 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: le collezioni di Penny.
1: Con la Penny Card e il cashback da Penny, ogni euro speso vale un punto. Sì, ogni euro un punto. E con i punti raccolti potete collezionare i piatti della tradizione. Una linea di piatti in ceramica 100% made in Italy e lavabili in lavastoviglie, ispirate alle ricette che hanno reso grande la cucina italiana. 8 piatti con le ricette delle regioni della nostra penisola. In più, vi ricordo che potete accelerare la raccolta punti con dei punti extra grazie ai prodotti sponsor. Ad esempio, acquistando con la Penny Card una confezione da 3 pezzi di tonno all'olio d'oliva Rio Mare, per voi 20 punti extra.
0: Le collezioni di Penny.

0: che trovi solo da Penny.
1: L'insalata di riso è l'estate che si mangia, fresca, colorata, un serbatoio di ingredienti e nutrienti. Oggi però vi propongo l'insalata con riso venere, ha un indice glicemico basso e senza glutine e aiuta la digestione. La confezione di riso venere Scotti è scontata del 33% e viene solo 1,99 euro. Per renderla colorata aggiungiamo il mais bonduel, chicchi sempre sodi e dolci al punto giusto, apporta fibre naturali e tanta energia pulita, in più non ha conservanti. La confezione da 2 pezzi di mais bonduel viene solo 1,99 euro.
0: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Vivi l'estate con Penny.
1: Birra e ancora birra, soprattutto in estate si sceglie spesso una birra per dissetarsi o per accompagnare del cibo. A voi clienti abbiamo chiesto in quali occasioni vi capita di sorseggiarla spesso.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Sì, bevo la birra, preferisco la chiara. La bevo con gli amici per passare una serata il sabato sera o anche la uso anche per cucinare. Sì, ma diciamo che è importante anche perché durante le chiacchiere o per passare una serata è ottima.
4: Mi piace il sapore, il gusto. In genere bevo tutte, però preferisco la chiara.
5: La bevo, mi piace soprattutto con la pizza e con la bionda, perché ha un sapore più gradevole.
1: Da Penny vi aspetta uno speciale a tutta birra sino al 26 agosto. Acquistate 10 euro di birra nel nostro assortimento, ad esempio la birra Ceres Strong Ale. Per voi un buono sconto di 5 euro da spendere su una spesa minima di 25 euro effettuata con Penny Card.
0: Penny ti porta l'estate.

0: frutta e verdura di Penny.
1: Passando attraverso il banco frutta e verdura ci invogliano i prodotti estivi come le pesche, il melone e l'anguria. Il melone è considerato una bacca molto grande perché tutta la polpa è morbida e non contiene un nocciolo duro e deriva da un unico fiore. Il profumo del melone maturo è così intenso che un tempo veniva usato per profumare le stanze. È utile annusarlo proprio per capire se il melone è maturo al punto giusto. Sentiamo la voce dei nostri clienti che ci raccontano come mangiano questi frutti estivi, melone e anguria.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Vi piace il melone? Come lo mangiate e dove?
4: Io preferisco il melone. E di solito lo mangio la sera, cena leggera, con un po' di prosciutto crudo e via.
3: E se devi invece portarlo magari al mare, lo abbini a qualcosa oppure solo melone puro?
4: No, solo melone per un po' di frutta, per rinfrescare.
3: E invece l'anguria?
5: Io l'anguria anch'io, la sera, però dopo ho mangiato. Quindi dopo che ho mangiato, circa mezz'ora, un'ora dopo ho mangiato, mi mangio una bella fetta di anguria, quasi tutte le sere, che mi piace molto. E certe volte me la porto poi anche come Luca al mare e la mangiamo insieme a altra frutta.
1: È piacevole mangiare una fetta di anguria o di melone e non solo, si può preparare una buona merenda tagliando a cubetti il melone e mescolandolo con yogurt e sciroppo d'acero. Trovate il melone nel reparto frutta e verdura di Penny.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Di nuovo per voi e con noi Benedetta Rossi, la nostra food creator, con una nuova ricetta che però questa volta è il gusto del benessere. Direi di non svelare tutto subito e diamo il benvenuto su tutti i Penny d'Italia a Benedetta Rossi. Ciao Benedetta.
2: Ciao Giovanni, un saluto a tutti gli amici di Penny.
1: Benedetta, allora, come dicevo, prima di entrare nel merito della ricetta, vorrei chiederti intanto se è facile, con i prodotti Penny ovviamente, unire il gusto all'equilibrio fisico.
2: Allora Giovanni, è facilissimo, perché grazie ai prodotti di qualità Penny riusciamo facilmente a portare in tavola qualcosa di gustoso e che ci fa anche stare bene.
1: Ma adesso con l'arrivo della bella stagione abbiamo anche bisogno di leggerezza nell'alimentazione. Che consigli puoi dare ai nostri clienti per non avere sensi di colpa?
2: Allora, un consiglio di sicuro è quello di consumare più frutta e verdura di stagione, no? Adesso come arriva l'estate, ci avviciniamo all'estate, il banco della frutta e verdura si arricchisce ancora di prodotti meravigliosi, quindi possiamo poi abbinarli a dei prodotti ad esempio ricchi di fibre, con meno grassi, meno zuccheri. Poi magari con le belle giornate possiamo muoverci un po' di più.
1: Infatti anche questo è un buon consiglio.
2: Delle belle camminate che aiutano.
1: Perfetto. Senti Benedetta, adesso dici come nasce la ricetta della crostata senza sensi di colpa.
2: Allora, nasce da una richiesta condivisa, perché con l'arrivo della bella stagione abbiamo tutti voglia di rimetterci un po' in forma. No, la prova costume è vicina, ma anche per il benessere e stare bene, insomma, questa crostata senza zuccheri aggiunti è perfetta, perché ci possiamo togliere la voglia di dolce senza avere appunto sensi di colpa.
1: Questa è la cosa migliore, però adesso devi soddisfare una curiosità, anzi due, guarda. Come hai ridotto lo zucchero mantenendo comunque la dolcezza? E poi, altra curiosità, la crostata senza sensi di colpo può diventare anche senza glutine?
2: Assolutamente sì. Allora, ho pensato di preparare una frolla leggera utilizzando lo yogurt e per non aggiungere lo zucchero ho messo delle mandorle tritate all'impasto, che riescono ad apportare in maniera naturale un po' di dolcezza. Poi ho usato la confettura senza zuccheri aggiunti Welless, che è buonissima e quindi ha completato il mix.
1: Insomma, un bel mix a proposito, ma come facciamo a farla diventare anche senza glutine?
2: È semplicissimo, perché basta sostituire la quantità di farina con un mix fatto di 100 grammi farina di riso e 70 grammi di amido di mais o pecora di patate. Viene buonissima lo stesso.
1: Perfetto. Guarda, ancora una curiosità. Ho visto che hai usato anche i limoni Naturae. Come li usi sopra questa crostata?
2: Con la scorza di limone grattugiata gli dà quel tocco, quel profumo fresco, insomma, che ne metto sempre un po' di scorza io, di limone.
1: Quindi un piccolo segreto di Benedetta Rossi.
2: Sì.
1: Senti Benedetta, a questo punto ci fai un saluto per i nostri clienti?
2: Allora, un abbraccio forte a tutti gli amici di Penny e speriamo di vederci presto.
1: Bene.
2: Ciao a tutti.
1: Grazie a Benedetta Rossi per essere stata con noi e ovviamente alla prossima ricetta.
2: Ciao.
0: Fatto in casa da Benedetta con Penny. Con Penny.
3: Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schifo i discorsi dei grandi, per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

0: Private Label, i marchi propri di Penny.
1: Non si dice mai di no a un cocktail analcolico, perché di seta nutrendoci. A Lorenzo, barman milanese, abbiamo chiesto alcuni consigli su come preparare un cocktail bello da vedere e piacevolissimo da sorseggiare.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Chiaramente ogni cocktail ha la sua guarnizione, però ci si può sbizzarrire dall'anguria, le fette di ananas, di arancia, la carambola, che è questo fiore a forma di stella molto particolare che rende anche veramente molto bello il drink.
1: Nel reparto bevande di Penny, per voi anche da Amonatura 100% succo d'arancia in una confezione da un litro.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Un sorso di birra d'estate lo amano praticamente tutti e adesso da Penny c'è lo speciale Ferragosto a tutta birra. Acquistando 10 euro di birra ricevete un buono sconto da 5 euro da usare sulla prossima spesa con Penny Card. Tra le birre in promozione abbiamo adesso la Icnusa Anima Sarda, prodotta dal birrificio di Assemini vicino a Cagliari. Qui lavorano persone appassionate che amano la loro terra e sono orgogliose del loro lavoro. In offerta la birra Icnusa Knusa Anima Sarda nella confezione da 3 bottiglie da 33 al prezzo di 2,49 euro. Ci spostiamo a Roma, per la precisione a Pomezia, da dove arriva la birra Peroni. La lattina da mezzo litro di birra Peroni costa 75 centesimi. Speciale Ferragosto a tutta birra, acquistando 10 euro di birra ricevete un buono sconto da 5 euro da usare sulla prossima spesa da almeno 25 euro con Penny Card.
0: Gli speciali di Penny.

c'è un continente ancora da scoprire, un'occasione che deve arrivare, la medicina che ci può salvare, la casa nuova che vuoi.

0: Sei un bambino a cui devo insegnare le cose base prima di partire su un continente ancora da scoprire, un'occasione che deve arrivare. Penny FM.
1: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
2: L'estate di Penny all'Acquafan di Riccione. Musica, relax e tanto divertimento. Tra piscine, onde, scivoli e trampolini, Penny c'è con la sua ruota della fortuna e tanto altro. Con Penny sei al centro dell'estate.

0: qualità e risparmia.
1: Un piatto di pasta, volendolo, potete preparare la mattina e portarlo con voi in spiaggia o consumarlo nella pausa nel corso di una passeggiata in montagna. Tagliatelle cremose al salmone, utilizzando il salmone islandese affumicato che trovate qui da Penny. Questo tipo di salmone viene affumicato a freddo con fumo naturale, in modo da preservare la morbidezza e allo stesso tempo offrire un sapore molto delicato. Il suo gusto vi conquisterà. E allora, tagliatelle cremose al salmone, utilizzando il salmone islandese affumicato Gran Mare, uno dei marchi di Penny, in una confezione da 100 grammi, un prodotto speciale Penny Card, scontato del 25% a 2,99 euro la confezione.
0: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Quando fa molto caldo può capitare di sentirsi deboli. Un modo per riprendersi un po' potrebbe essere mangiare un frutto ricco di acqua e nutrienti. Sono adatti tutti i frutti estivi, come il melone. È rinfrescante perché contiene il 95% di acqua. Grazie ai sali minerali, inoltre, favorisce la digestione e anche questo permette di avere più energia. Adesso da Penny trovate in promozione il melone gialletto coltivato in Italia al prezzo di 79 centesimi al chilo. Poi, sempre nel reparto frutta e verdura, troviamo anche i pomodori. Pensate che hanno proprietà dimagranti perché stimolano la produzione di carnitina che serve a trasformare i lipidi in energia. I pomodori a grappolo costano adesso da Penny 1,29 euro al chilo.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute!

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sette. Sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny. We just trying to catch a good time. Hey, yeah, come on. Even

0: Gli speciali di Penny. Grigliata.
1: Benvenuti da Penny e buona estate, soprattutto buona grigliata. C'è lo speciale Voglia di Griglia, grazie al quale trovate anche degli snack molto buoni, molto stuzzicanti da mettere in tavola. Ad esempio le famose arachidi, che si abbinano alla perfezione con la birra grazie al loro gusto tostato e salato. Allora, in questo caso, nell'attesa che la grigliata sia pronta, verdure, pesce, carne, tutto quello che volete, anche un po' di formaggio magari, approfittiamone, arachidi salate tostate da portare, perché no, anche sotto l'ombrellone mentre siamo in spiaggia. Arachidi salate tostate, confezione da 250 grammi con lo speciale Voglia di Griglia, in sconto del 23%, 99 centesimi.
0: Gli speciali

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Se volete risparmiare, scegliete tutti i prodotti che adesso da Penny costano un euro grazie alla promozione Tutto a un euro. Visto che fa caldo, iniziamo dal banco dei surgelati. Abbiamo scontato ben del 40% il tartufo gelato del marchio La Buona Pasticceria. C'è il tartufo al cacao e quello bianco. Scegliete quello che vi piace di più oppure prendeteli entrambi. Una confezione da due tartufi La Buona Pasticceria costa un euro. Volete un altro prodotto da pagare solo un euro? Andate presso il banco frigo e mettete nel carrello i tramezzini Gli Allegri Sapori con un delizioso ripieno di tonno e maionese. Con la Penny Card sono scontati del 28%. La confezione da due tramezzini costa solamente un euro.
0: Per i tuoi prodotti preferiti basta un euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: La frutta e verdura di Penny.
1: Pronti a vivere la nostra estate da Penny? Nel reparto ortofrutta trovate la mini anguria per rinfrescarci. Come viviamo però la nostra estate in città? L'abbiamo chiesto direttamente a voi che siete clienti Penny.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: La vivo con i figli cercando zone di refrigerio e magari che possano divertire più loro più che noi e momenti di aggregazione familiare.
4: Per sentire l'estate in città, sì, prevalentemente vado nei parchi e vado a giocare a tennis con la famiglia.
5: Giro un po' la città come se fossi un turista, anche perché è più vuota ed è più bella.
1: E allora, mentre giochiamo a tennis e visitiamo la nostra città come fossimo dei turisti, entriamo da Penny e acquistiamo anche l'anguria, che è composta per circa il 90% da acqua, quindi ci rinfresca per bene soprattutto durante l'estate. E poi un'idea estiva interessante potrebbe essere anguria a cubetti, feta, menta, qualche goccia di lime, dolce, salata, super fresca, una bella idea per vivere alla grande la nostra estate. E allora da Penny, grazie in questo caso al nostro bellissimo reparto ortofrutta, trovate la nostra mini anguria.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: offerte che trovi solo da Penny.
1: C'è un'ottima occasione per fare scorta di rotoloni da cucina. Risparmiate infatti sugli asciugatutto Penny, dunque fatene scorta perché servono sempre. Sono comodi in tante circostanze, ad esempio per pulirsi le mani al volo mentre si sta cucinando o per asciugare velocemente qualcosa che si è versato a terra, ad esempio dell'olio. Gli asciugatutto Penny sono composti da 2 veli e ogni rotolo ha 51 strappi. La confezione da 4 rotoli costa 1,39 euro. Poi in offerta il detersivo liquido per lavatrice Dash in un grande formato convenienza, Dash classico e Dash salva colore per prendersi cura con maggiore attenzione di tutti i vestiti della famiglia. La confezione da 2 flaconi per un totale di 46 lavaggi di detersivo liquido lavatrice Dash costa 9,90 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: prodotti del mese di Penny.
1: Il prodotto del mese è un vino che viene dalla Francia, precisamente dalla Borgogna, dove viene coltivato da oltre 2000 anni. Sentiamo quando bevete un calice di vino.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Tendenzialmente mi piace berlo in compagnia, con gli amici, a cena o per le occasioni speciali, però sì, assolutamente in compagnia.
1: E per tutti i vostri momenti da rendere indimenticabili durante questo agosto vi aspetta il vino Pinot. Pensate, il nome deriva direttamente dalla parola francese pino e significa letteralmente piccola pigna. Questo nome è legato alla forma tipica del grappolo di queste uve. Il Pinot Chardonnay Rubicone adesso viene solo 1,99 euro.
0: Prodotti del mese di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Estate, si griglia e ogni occasione è perfetta per dar vita a dei momenti di piacere nei quali cucinare all'aria aperta pesce, carne, verdure e, attenzione, per grigliare ad esempio zucchine e peperoni come si deve, tagliamo le verdure con spessore diverso e non dimentichiamoci di scaldare la piastra fino a quando non diventa rovente. Poi andremo a cuocere le verdure senza olio in maniera da evitare di creare fumo. Vi servono circa 3 minuti per cuocere le zucchine sulla piastra e un po' di più, da 7 a 10 per i peperoni. La loro pelle deve abbrustolirsi e fare delle piccole bolle. Nel nostro speciale voglia di griglia, peperoni misti scontati 1,79 euro e anche le zucchine in offerta 1,49 euro.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
2: Di nuovo per voi e con noi Benedetta Rossi, la nostra food creator, con una nuova ricetta che però questa volta è il gusto del benessere. Direi di non svelare tutto subito e diamo il benvenuto su tutti i Penny d'Italia a Benedetta Rossi. Ciao Benedetta.
3: Ciao Giovanni, un saluto a tutti gli amici di Penny.
2: Benedetta, allora, come dicevo, prima di entrare nel merito della ricetta, vorrei chiederti intanto se è facile, con i prodotti Penny ovviamente, unire il gusto all'equilibrio fisico.
3: Allora Giovanni, è facilissimo perché grazie ai prodotti di qualità Penny riusciamo facilmente a portare in tavola qualcosa di gustoso e che ci fa anche stare bene.
2: Ma adesso con l'arrivo della bella stagione abbiamo anche bisogno di leggerezza nell'alimentazione. Che consigli puoi dare ai nostri clienti per non avere sensi di colpa?
3: Allora, un consiglio di sicuro è quello di consumare più frutta e verdura di stagione, no? Adesso come arriva l'estate, ci avviciniamo all'estate, il banco della frutta e verdura si arricchisce ancora di prodotti meravigliosi, quindi possiamo poi abbinarli a dei prodotti ad esempio ricchi di fibre, con meno grassi, meno zuccheri. Poi magari con le belle giornate possiamo muoverci un po' di più.
2: Infatti anche questo è un buon consiglio.
3: Delle belle camminate che aiutano.
2: Perfetto. Senti Benedetta, adesso dici come nasce la ricetta della crostata senza sensi di colpa.
3: Allora, nasce da una richiesta condivisa, perché con l'arrivo della bella stagione abbiamo tutti voglia di rimetterci un po' in forma. No, la prova costume è vicina, ma anche per il benessere e stare bene, insomma, questa crostata senza zuccheri aggiunti è perfetta perché ci possiamo togliere la voglia di dolce senza avere appunto sensi di colpa.
2: Questa è la cosa migliore, però adesso devi soddisfare una curiosità, anzi due, guarda. Come hai ridotto lo zucchero mantenendo comunque la dolcezza? E poi, altra curiosità, la crostata senza sensi di colpo può diventare anche senza glutine?
3: Assolutamente sì. Allora, ho pensato di preparare una frolla leggera utilizzando lo yogurt e per non aggiungere lo zucchero ho messo delle mandorle tritate all'impasto che riescono ad apportare in maniera naturale un po' di dolcezza. Poi ho usato la confettura senza zuccheri aggiunti Welless, che è buonissima e quindi ha completato il mix.
2: Insomma, un bel mix a proposito, ma come facciamo a farla diventare anche senza glutine?
3: È semplicissimo perché basta sostituire la quantità di farina con un mix fatto di 100 grammi farina di riso e 70 grammi di amido di mais e fecola di patate. Viene buonissima lo stesso.
2: Perfetto. Guarda, ancora una curiosità. Ho visto che hai usato anche i limoni Natura E. Come li usi sopra questa crostata?
3: Con la scorza di limone grattugiata gli dà quel tocco, quel profumo fresco, insomma, che ne metto sempre un po' di scorza io, di limone.
2: Quindi un piccolo segreto di Benedetta Rossi.
3: Sì.
2: Senti Benedetta, a questo punto ci fai un saluto per i nostri clienti?
3: Allora, un abbraccio forte a tutti gli amici di Penny e speriamo di vederci presto.
2: Bene.
3: Ciao a tutti.
2: Grazie a Benedetta Rossi per essere stata con noi e ovviamente alla prossima ricetta.
3: Ciao.
1: Fatto in casa da Benedetta con Penny.

0: Dura di Penny, tutta salute.
1: È il momento di deliziare il palato con una crostata alla frutta, pesche, albicocche, mirtilli e uva. Ho chiesto proprio ai nostri clienti quale tipo di uva preferiscono e come la impiegano.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
1: Chiediamo ai nostri amici Penny se mangiano l'uva prima di tutto.
3: L'uva sì, è molto salutare e soprattutto consiglio quella bianca perché è più dolce. Invece quella nera contiene più ferro all'interno.
1: E invece qualche ricetta con l'uva, qualche ricetta dolce o anche salata?
3: Allora, consiglio di accompagnarla con yogurt bianco e se si vuole anche crostate di frutta, dove si può mettere sia la bianca che la nera.
1: Seguiamo i consigli dei nostri clienti e prepariamo la crostata con l'uva bianca, più dolce come abbiamo sentito, è indispensabile per idratare il corpo durante l'estate. Adesso l'uva bianca da Penny viene solo 3,99 € al chilo.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: che trovi solo da Penny.
1: Soprattutto in estate, poter gustare qualcosa senza utilizzare i fornelli è una meraviglia, in particolar modo nelle giornate molto calde. Nel reparto freschi di Penny, per voi bocconcini di polpo, già pronti da portare volendo in spiaggia. E poi stiamo parlando di un piatto ricco di proprietà, ad esempio potassio, che aiuta a mantenere costante la pressione del sangue, ma il polpo è ricco anche di vitamina B12 ed A, importanti per il sistema nervoso. I nostri bocconcini di polpo sono un prodotto speciale Penny Card, scontati del 25% a 2,99 euro, e sempre con la Penny Card per voi sconto speciale del 21% per il mix cremoso sapor di cascina dai gusti assortiti, in offerta 59 centesimi la confezione.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

L'estate di Penny all'Acquafal di Riccione. Musica, relax e tanto divertimento. Tra piscine, onde, scivoli e trampolini, Penny c'è, con la sua ruota della fortuna e tanto altro. Con Penny sei al centro dell'estate.

0: Benny Fan, un programma divertente, ma ormai agli sgoccioli, realizzato ancora per poco da come si chiama?
1: Beh, certo, siamo agli sgoccioli, caro mio, ma solo perché tra poco vado in vacanza.
0: Ecco, bravo, poi mandami una bella cartolina, mi raccomando, e rimanici in vacanza.
1: Certamente, tu Rosica, Rosica, intanto bentornati al Penny Fan, io sono Tommaso Stabilini. Vediamo le notizie più curiose della settimana.
0: Quante puntate mancano alla fine?
1: Non lo so, possiamo iniziare? Grazie. Da Il Post, una donna che vive in Belgio è diventata sindaca di una città giapponese. La signora, di origini nipponiche, grazie ad una campagna elettorale online, è stata eletta sindaca di Suginami. Da Lego.it a Los Angeles, in California, un famoso youtuber, data la somiglianza, si è finto un giocatore di basket dei Golden State Warriors entrando in campo per il riscaldamento. Bandito a vita dall'NBA.
0: Non potrebbero fare la stessa cosa col conduttore di sto programma?
1: Sì, sentiamo, cosa dovrebbero fare?
0: Bandirlo?
1: Ma al premio comico dell'anno, mai pensato? Andiamo avanti, dai. A Petaluma, in California, premiato il cane più brutto del mondo. Si chiama Mr. Happy Face ed è un incrocio tra un crestato cinese e un chihuahua. Come premio una pergamena, un assegno da $1,200 e un viaggio a New York per partecipare ad uno show televisivo. Da Today.it, in Inghilterra, una donna, per arrotondare, ha lanciato il servizio "Assumi il mio abile marito". Succede nel paesino di Bleachley, dove Laura Young, casalinga 41enne, mette in affitto il marito James per fare lavori manuali.
0: Allora, siamo io, Peppe, Pino, Renato, Gianandrea, chi altro c'è stasera per il calcetto?
1: Ma ti pare il caso di... calcetto, hai detto? No, perché io gioco in attacco, se serve.
0: Ma perfetto, ragazzi, ho trovato il portiere per stasera.
1: Ho detto attacco. Vabbè. Termina qui un'altra puntata del Penny Fan. Da Tommaso Stabilini è tutto, ci sentiamo la prossima settimana. Oltretutto non sono manco bravo in porta, dai ragazzi.
0: Forza ragazzi, forza! Oh, stasera chi perde paga il campo, chiaro? Penny Fan, tutto!

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Completiamo l'ambiente dove viviamo addobbandolo con piante e fiori che contribuiscono a migliorare la qualità dell'aria, assorbendo anidride carbonica e rilasciando ossigeno. Beh, piante e fiori ovviamente rendono anche più belli i nostri spazi. Da Penny trovate uno speciale piante e fiori e per voi la margherita, la celosia, in un vaso da 23 cm. Piante da esterno che hanno bisogno di luce e acqua regolare. In offerta 5,99 euro. Nel nostro speciale piante e fiori anche la Sanseveria. In questo caso abbiamo a che fare con una pianta da interno che necessita di molta luce ma di poca acqua per stare bene nel tempo. La nostra Sanseveria in un vaso da 12 cm è scontata a 3,49 euro.
2: Belli insieme, mix. I consigli dei nostri speaker.

0: Avete ascoltato Penny Insieme Mix. Penny Insieme Mix. I consigli dei nostri speaker.
1: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Penny insieme.
1: Insieme. Insieme.
0: Tre ore in compagnia di Marta Amato. Marta Amato.
2: Un grandissimo saluto a tutti gli ascoltatori da Marta Amato. Oggi è il 26 agosto 2026 e siamo in diretta sulle frequenze di Penny FM. Il calendario ci ricorda che il rientro a scuola si avvicina e sappiamo quanto possa essere impegnativo. Niente panico, perché nei nostri punti vendita è arrivata la soluzione perfetta. Vi aspetta la fantastica iniziativa Spendi e Riprendi Scuola, pensata per le famiglie. Basta avere a portata di mano la vostra carta fedeltà, acquistate almeno 15 euro di articoli per la scuola utilizzando la vostra Penny Card, riceverete subito un buono sconto del valore di 10 euro. Quaderni, astucci, penne, tutto il necessario vi aspettano a braccia aperte nei nostri negozi. Ora godiamoci insieme il prossimo successo musicale e poi restate sintonizzati qua su Penny FM. Buoni acquisti!
0: Penny insieme.
1: Insieme.
0: Tre ore in compagnia di Marta Amato.

0: Eccoci di nuovo insieme, amici, adesso con lo speciale a tutta birra. Acquistando 10 euro in birre del nostro assortimento, riceverete un buono da 5 euro da spendere sulla prossima spesa di almeno 25 euro con Pennycard. E allora parliamo di due birre che esaltano le nostre serate sul divano o in compagnia.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Se stasera avete poca voglia di spadellare, passate al volo da Penny. Prendete una pizza, ma prima fermatevi in corsia Bevande. C'è la Peroni, una birra da condivisione o semplicemente per quando la sete è tanta e avete voglia di quel gusto pulito, sincero e che non delude mai. Se invece volete un abbinamento originale, allora provatela con gli involtini freschi in carta di riso, in stile vietnamita. Sono farciti con gamberi cotti al vapore, carote, cetrioli, menta fresca e coriandolo. La Peroni esalta le erbe aromatiche e contrasta la dolcezza del gambero senza coprire la delicatezza del piatto. Questa settimana la trovate in offerta a soli 75 centesimi. E visto che ci siete, ascoltate un consiglio: prendete anche l'Icnusa. Quell'anima sarda è perfetta se stasera sul piatto ci mettete qualcosa di saporito. Un pezzo di pecorino stagionato, una focaccia o anche dei salumi piccanti. L'Icnusa la trovate nella confezione da 3 bottiglie a soli 2,49 euro.
1: Penny ti porta l'estate.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee?

0: te potrai sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Brush con Introvabile su Penny FM.
2: Vivi l'estate con Penny.
1: Rieccoci insieme in questo caldo agosto, Marta Amato con voi per rinfrescarci insieme con lo speciale Salva Spesa. Per ritrovare il buon umore apriamo il freezer e scegliamo i nostri gusti preferiti. Ecco quelli che scelgono i nostri clienti.
3: Penny FM lo ha chiesto a voi.
4: Sono un tipo semplice, quindi preferisco artigianale alla crema con panna. Altrimenti vado o di vaniglia o fior di latte, di sicuro seduto, perché mo devo godere il gelato.
1: Godiamoci allora il gelato che sa di abbraccio. Quell'abbraccio ha il sapore del cucciolone. Scartarlo è come ritornare bambini, un rito lento fra un morso goloso e una battuta letta stampata sul biscotto che vi strappa sempre un sorriso. Tre gusti intramontabili che si sciolgono in bocca, regalandovi un momento di pura e tenera dolcezza tutta per voi. Concedersi un coccolone non è solo mangiare un gelato, è una coccola per il cuore. La confezione da 6 pezzi viene solo 3,79 euro.
2: Tuffati nell'estate di Penny.

0: Stasera non serve contare le pecorelle per addormentarsi. Esiste un segreto dolcissimo che arriva direttamente dalla terra, il melone gialletto.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Questo frutto è un vero alleato del riposo, ricco di vitamine e minerali che aiutano a distendere i muscoli e a rilassare la mente prima di andare a letto. Un piccolo rito serale perfetto per riconnettersi con il proprio benessere. Potete portarlo sulla vostra tavola a soli 79 centesimi. E se parliamo di bellezza, i pomodori grappolo sono un concentrato di licopene e antiossidanti naturali. Un elisir che idrata a fondo e contrasta l'invecchiamento cellulare, regalandovi un colorito luminoso e sano. Trovate tutta questa freschezza per la vostra pelle a 1,29 euro.
1: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'orto semplice, anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: Laura Pausini, un buon inizio. Benvenuti nel nostro angolo verde da Marta Amato. Oggi parliamo della calancoe, una piantina davvero straordinaria che stupisce per la sua incredibile resistenza e i suoi vivaci fiori colorati.
1: Semplice, basta un penny.
0: Questa pianta purifica l'aria catturando le tossine e rilascia ossigeno anche di notte, favorendo un sonno tranquillo se posizionata in camera. Inoltre le sue foglie racchiudono proprietà idratanti e lenitive, ottime per la pelle. Se volete portarvi a casa questo piccolo gioiello della natura senza spendere una fortuna, ho un'ottima notizia per voi. La trovate proprio in questi giorni nello speciale Piante e Fiori di Penny. Correte a scegliere il vostro colore preferito e regalate un pizzico di benessere alla vostra casa.
1: È semplice, basta un penny.

0: Facciamo una pausa insieme. Se cercate uno spuntino al volo ma leggero, pensate a un tramezzino morbido con il tonno a marchio Gli Allegri Sapori.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Il tonno è ricco di proteine nobili che danno carica senza appesantire. Questo spuntino è scontato del 28%, lo portate a casa solo un euro. E per staccare davvero la spina stasera sul divano ci meritiamo un momento di pura golosità con il cuore cremoso del gelato tartufo al cacao a marchio La Buona Pasticceria. Chiudete gli occhi e immaginate quel momento in cui aprite il freezer e afferrate questa tentazione ghiacciata. Al primo cucchiaino la consistenza densa e cremosa del gelato si scioglie lentamente in bocca, sprigionando una ventata di freschezza. Poi arrivate al cuore, un nucleo morbido fatto di pura crema. Questo capolavoro di contrasti oggi è scontato del 40% e viene solo un euro.
1: Penny, freschezza, qualità e risparmio.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: gli speciali di Penny. Grigliata.
1: Amici della radio, l'estate chiama e Penny risponde con lo speciale voglia di griglia. I carboni sono accesi, allora sentiamo cosa grigliate voi clienti.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Salamine, costine, tutte quelle cose lì che mi piacciono.
4: Pesce più che altro. Tutto quello che è possibile, commestibile, dalla verdura al pesce alla carne?
5: Beh, in genere la cucino io e faccio un po' di tutto, io, ma maggiormente faccio le braciole di maiale.
1: C'è già quel profumo nell'aria che fa venire l'acquolina in bocca, ma per l'aperitivo perfetto serve lo snack giusto. Da Penny trovate gli snack di mais al gusto bacon, scontati del 20%, croccanti, sfiziosi e irresistibili. Sono l'ideale da sgranocchiare nell'attesa che la carne sia pronta. Abbinateli a una crema fresca allo yogurt greco ed erba cipollina, accompagnata da bastoncini di carote e cetrioli. Farete il pieno di benessere. Correte nel punto vendita più vicino a voi. Vengono solo 79 centesimi.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.
6: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Diciamoci la verità, quanto è bello rientrare a casa e sentire quel profumo di pulito che sa di famiglia. Io non rinuncio mai alla qualità e su questo il mio compagno della lavatrice è Dash, soprattutto oggi che lo trovate a soli 9,90 euro. Un prezzo così per il re del pulito va preso al volo. E già che ci siete, fate come me, mettete nel carrello anche la confezione da 4 rotoli di asciugatutto. In cucina serve sempre per ogni piccolo imprevisto. Praticamente risolvete la spesa della settimana con un sorriso e risparmiando. Infatti la confezione da 4 rotoli di asciugatutto viene solo 1,39 euro.
0: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Rieccoci insieme in diretta, Marta Amato al microfono in questo mercoledì 26 agosto 2026 su Penny FM. Le temperature sono ancora alte, la voglia di rinfrescarsi non manca mai. Proprio per questo da Penny vi aspetta lo speciale a tutta birra. Un'occasione imperdibile per fare scorta delle vostre bionde, rosse e scure preferite. Vi basta fare una spesa di almeno 10 euro nel reparto birre dei nostri punti vendita. Così facendo riceverete un buono sconto immediato del valore di 5 euro per la prossima spesa. È il momento ideale per organizzare una bella serata in compagnia degli amici di sempre. Mettete in fresco le bottiglie e godetevi questo sconto davvero eccezionale e rinfrescante. Nel frattempo la grande musica continua a girare

0: Tiziano Ferro con Lazza, perdono. Eccoci qui, amici amanti del barbecue. L'estate chiama e noi rispondiamo accendendo la brace, perché con lo speciale Voglia di griglia fare festa è diventato un gioco da ragazzi.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Pensate ai peperoni, sono un vero toccasana per la salute, ricchissimi di vitamina C antiossidanti che fanno bene alla pelle e al sistema immunitario. In più aiutano a far crescere i capelli più velocemente. E oggi li portate a casa a solo 1,79 euro. Non dimentichiamoci delle zucchine, leggere, idratanti e piene di potassio per ricaricare le energie in queste giornate calde. Saranno vostre a solo 1,49 euro. Accendete i carboni e godetevi una grigliata da re.
1: Gli speciali di Penny. Grigliata.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

In discoteca, con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente, l'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: l'ha lanciata e riafferrata, senza fiato l'ha lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

Balla. Balla. Che idea, che idea, che idea.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Rieccoci insieme in diretta, Marta Vanto con voi per una piccola pausa pomeridiana alle 17:15 minuti.
1: Penny, freschezza, qualità e risparmio.
0: Amici all'ascolto, ammettiamolo, quante volte vi assale quella voglia matta di qualcosa di buono e super croccante da sgranocchiare. Quello che ci vuole sono le patatine rigate Penny per trasformarle in un aperitivo davvero salutare e super bilanciato. Abbinatele a hummus di ceci ricco di proteine oppure a una crema leggera allo yogurt greco e menta. In questo modo unite carboidrati, la croccantezza che amate e una ventata di benessere. Correte a provarle, le trovate in tutti i punti vendita, solo un euro.
1: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

0: Giorgia, lei verrà su Penny FM. Amici del buon cibo, tenetevi forte perché oggi con la vostra Penny Card si viaggia nel gusto risparmiando. Parliamo di quella voglia di mare. I bocconcini di polpo sono leggeri e ricchi di ferro per darci la giusta carica.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Vi do un consiglio lampo: saltateli in padella con un filo d'olio, aglio e un pizzico di peperoncino per un antipasto da veri chef. Saranno vostri a soli 2,99 euro. E dopo un piatto così saporito ci vuole un tocco di freschezza per rinfrescare il palato. Lo yogurt mix cremoso sapor di cascina è perfetto per questo, unisce la bontà dei fermenti vivi alla golosità dei suoi abbinamenti sfiziosi. Viene solo 59 centesimi. Sventolate la vostra Penny Card, correte a fare la spesa e buon appetito a tutti.
1: Scopri l'estate con la Penny Card.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Eccoci qui di nuovo insieme, siete in compagnia della vostra Marta Amato. Se anche voi con questo caldo non avete nessuna voglia di accendere i fornelli, la soluzione ve la diamo noi. Fra pochissimo voleremo in cucina con il caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez, che ha fatto una chiacchierata super stimolante con la regina dei fornelli più amata d'Italia, Benedetta Rossi. Oggi Benedetta ci svelerà tutti i suoi segreti per preparare una pasta fredda integrale, leggera e saporita. Ma non è tutto, perché per gli appassionati di pollice verde e buona cucina c'è una sorpresa. Acquistando il suo nuovo libro L'Orto Semplice ai nostri punti vendita otterrete un buono sconto di 5 euro per la prossima spesa.
1: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
2: Diamo il benvenuto all'estate e lo facciamo con Benedetta Rossi, la nostra food creator e cuoca di fiducia Penny, e ovviamente con le sue ricette fresche e semplici proprio adatte alla stagione. Ciao Benedetta, benvenuta su Penny FM e su tutti i Penny d'Italia.
3: Ciao Giovanni, un saluto a tutti gli amici di Penny.
2: Benedetta, vorrei chiederti, prima di entrare nel merito della ricetta, quali sono i tuoi prodotti estivi di Penny preferiti?
3: Guarda, io d'estate mozzarella, primo sale, diciamo, guarda, la mozzarella, fior di latte, valbondà, la mangio almeno 3 volte a settimana, perché io sono una che d'estate vado un po' contro i miei interessi, però non accendo tanti fornelli, quindi amo i piatti freddi.
2: Senti, ma a proposito però della ricetta della pasta fredda con zucchine e gamberi, usi la pasta di ceci del nostro marchio Welles, un nostro marchio importante per noi. Come mai questa scelta?
3: Perché forse non tutti lo sanno, però ceci e gamberi si abbinano benissimo. E poi con le zucchine e il limone che abbiamo grattugiato, ci ho messo anche il succo, danno pure un tocco di freschezza, quindi è una ricetta assolutamente da provare.
2: Ah, molto, molto interessante. Senti, ma io da buon siciliano non mi è sfuggito che metti anche del primo sale valbontà. Devo dire, un bel accostamento con i gamberi, col pesce, è una cosa che ci consigli di fare in cucina in generale?
3: Guarda, il primo sale è un formaggio talmente delicato e fresco che non va a coprire il sapore dei gamberi, quindi secondo me si sposa a perfezione.
2: Senti, ma anche nelle altre paste fredde usi la pasta di piselli e di lenticchie sempre della Welles. Che cosa portano in più rispetto alla pasta tradizionale e perché si abbinano così bene con le verdure?
3: Le paste di legumi danno una buona fonte di proteine. E poi è anche un metodo furbo per far mangiare i legumi ai bambini, che spesso, insomma, storcono un po' il naso, no? Quando gli portiamo fagioli, piselli, ceci. E poi sono anche belle colorate, quindi invitanti. E con le verdure stanno benissimo, guardano, te dico, le ricette che vedrete presto sono veramente gustose.
2: Fantastico. Senti Benedetta, come spesso dici tu sui tuoi canali, ci puoi dare un consiglio furbo per la stagione estiva?
3: Vabbè, questa è una cosa, più che un consiglio, è un'abitudine che penso tante persone come me fanno, cioè di consumare piatti freddi oppure piatti appunto con cotture veloci, magari fatti in padella senza accendere il forno, e appunto queste ricette sono pensate proprio per quello.
2: Perfetto. Benedetta, ma cos'è che non manca mai nel tuo carrello dell'estate? Svelaci.
3: Vabbè, io la verdura, lo sai, la mangio tantissimo, e d'estate la frutta non manca mai, perché col melone, prosciutto e melone, pure una bella insalata con i cetrioli, il cocomero, insomma, frutta e verdura in quantità.
2: E certo, poi aiutano anche a rinfrescarsi e idratarsi, esatto. Quindi è fantastico.
3: A idratarsi anche, bravissimo.
2: Senti Benedetta, a questo punto tocca a noi augurarti e farti gli auguri di passare una buona estate. Ci fai un saluto estivo tu adesso per tutti i nostri clienti?
3: Allora, io vi mando un abbraccio grande, vi auguro buone vacanze e ci vediamo al rientro, magari proprio da Penny. Ciao!
1: Fatto in casa da Benedetta, con Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Oggi parliamo di come trasformare la casa in un'oasi di benessere grazie alle meraviglie che trovate nello speciale Piante e Fiori. Pensiamo alla splendida margherita. Averla sul balcone o in salotto porta subito allegria, mette il buon umore grazie ai suoi colori solari e attira persino le farfalle. Sarà vostra a soli 5,99 euro. Se invece cercate qualcosa di indistruttibile per la vostra camera, c'è la Sanseveria, capace di purificare l'aria eliminando le tossine e producendo ossigeno di notte per farvi dormire alla grande. Viene solo 3,49 euro.
0: Le offerte che trovi solo da Penny.

0: Avete presente quell'anguorino improvviso che vi assale all'ora di cena? Niente panico, oggi vi salvo la giornata con due ingredienti pazzeschi per i vostri piatti.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Partiamo con il mais Bonduelle, dolcissimo, croccante e naturalmente ricco di fibre e antiossidanti, ideale per dare una sferzata di colore e salute alle vostre insalatone estive. Oggi nella confezione da due pezzi viene solo 1,99 euro. Se invece volete stupire a cena, ecco il riso Venere Scotti. Questo riso integrale racchiude un segreto antico. Nella Cina imperiale era considerato un cibo proibito e deve il suo nome proprio alla dea dell'amore e della bellezza per via del suo profumo intenso e del suo colore nero super elegante. Oltre a farvi fare un figurone, è un vero toccasana per la salute grazie al suo carico di ferro, minerali e proprietà detox. E pensate che oggi lo trovate scontato del 33%, viene solo 1,99 euro.
1: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Ancora buon pomeriggio e ben ritrovati in compagnia di Marta Amato, sempre in diretta per passare un'altra ora insieme su Penny FM. Oggi voglio parlarvi di passioni, di natura e soprattutto di buona cucina fatta in casa. Se amate i sapori genuini, c'è una novità imperdibile che vi aspetta nei nostri negozi. È arrivato il nuovo e atteso libro della bravissima Benedetta Rossi. Il volume si intitola L'orto semplice ed è ricco di consigli pratici per creare il vostro orto. Non è solo un acquisto speciale, ma vi regala anche un grande vantaggio economico. Comprando il libro riceverete un buono di 5 euro, un'ottima idea regalo per voi o per stupire una persona speciale appassionata di cucina. Correte a sfogliarlo nel vostro Penny di fiducia e rimanete qui con noi perché arrivano i grandi successi con i Gold di Penny FM.

0: Eccoci di nuovo insieme, amici, adesso con lo speciale a tutta birra. Acquistando 10 euro in birre del nostro assortimento riceverete un buono da 5 euro da spendere sulla prossima spesa di almeno 25 euro con Pennycard. E allora parliamo di due birre che esaltano le nostre serate sul divano in compagnia.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Certe giornate volano via così veloci che arrivate alle 18 e 4 minuti del pomeriggio pensate: ok, ci meritiamo una pausa. E allora uniamoci idealmente per un aperitivo. Se cercate quel classico gusto italiano, fresco e rinfrescante, c'è la birra Peroni. È perfetta da sorseggiare mentre si chiacchiera del più e del meno e si sposa bene con piatti come tacos di lattuga con pollo alla piastra e mango. Il contrasto dolce e piccante si amalgama magnificamente con il finale secco della Peroni. Adesso ogni lattina viene solo 75 centesimi. Ma se l'idea è quella di gustare la cucina di mare, allora stappiamo l'Icnusa. La nota amarognola risalta i sapori decisi e portate a casa il cluster da 3 bottiglie a 2,49 euro. Allora birra nel carrello e ci sentiamo fra poco per il brindisi.
1: Ti porta l'estate.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Eccoci qui insieme per un momento tutto nostro. Scommetto che stasera avete voglia di una cena buona, fresca e soprattutto veloce. La soluzione ve la do io, il carpaccio di bresaola alle freschette che trovate da Penny.
1: Private Label, i marchi propri di Penny.
0: È un taglio magrissimo, digeribile, ricco di proteine nobili, ferro e vitamine del gruppo B per rigenerare la mente. Prepariamoli insieme in un attimo, stendete le fette e aggiungete rucola, pomodorini e una manciata di feta greca light sbriciolata. Un filo d'olio a crudo, una spruzzata di limone, pepe nero ed è pronto. Un piatto colorato, sano e perfetto per l'estate. Passate da Penny, fa bene alla salute e anche al portafoglio. Lo trovate in offerta a soli 2,89 euro.
1: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Oggi parliamo di quelle piccole coccole che fanno svoltare la giornata. Se fate fatica a prendere sonno, provate il melone gialletto. La sua particolare composizione idratante e l'alta presenza di potassio aiutano a regolare il ciclo del sonno, regalandovi una notte serena in modo del tutto naturale. Una fetta prima di dormire, riposerete come bambini. Questa dolce cura per il vostro riposo è disponibile a soli 79 centesimi. Ma le sorprese non finiscono qui, perché per prenderci cura di noi dobbiamo guardare anche verso il pomodoro grappolo. È un vero scudo protettivo per la pelle, capace di stimolare il collagene e proteggerci dai danni dello stress quotidiano. Un trattamento di bellezza naturale che potete fare vostro a solo 1,29 euro.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute!

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Mac, la mia natura su Penny FM, rieccoci insieme in diretta, Marta Amato con voi per augurarvi buoni acquisti. È il momento delle nostre rubriche, ascoltiamo Golosi di Sport di Beppe Cogliandro.
1: Golosi di Sport, tra storia e attualità, con Beppe Cogliandro.
2: In questa puntata di Golosi di Sport, calcio per il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale italiana. A fine luglio il Consiglio federale ha ufficializzato il suo secondo mandato come commissario tecnico. Mancini riprende la guida della squadra dopo la vittoria di Euro 2020 e il record di 37 partite senza sconfitte. La sua nuova avventura ha l'obiettivo di rilanciare la nazionale dopo tre mancate qualificazioni ai campionati del mondo del 2018, del 2022 e del 2026. Mancini in conferenza stampa.
3: Per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita. Vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori e non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto, quindi di questo mi dispiace tanto per tutto quello che è accaduto in questi tre anni, però adesso la sorte, grazie al presidente Malagò, mi dà la possibilità di potermi rifare, quindi cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
2: La nazionale riprenderà i suoi impegni ufficiali a partire da settembre per la fase a gironi della Nations League. Nel girone degli azzurri, Belgio, Francia e Turchia. Roberto Mancini, come ha sottolineato il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio Giovanni Malagò, sarà supportato da Claudio Ranieri nel ruolo di direttore tecnico della federazione. Le sue parole.
4: Se Roberto sentirà la necessità di confrontarsi con me, io sarò sempre franco e leale, non ho proprio nessun tipo di preoccupazione in questo. Io da allenatore parlavo con i miei collaboratori, Roberto ha i suoi collaboratori. Se pensa di voler sentire la mia idea, io sarò contentissimo di dargliela.
2: I migliori auguri al nuovo team che possa riportare l'Italia ai vertici del calcio internazionale. È tutto per questa puntata di Golosi di Sport. Appuntamento alla prossima settimana.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Fra una corsa e l'altra serve il carburante giusto. Fidiamoci della semplicità. Un bel tramezzino al tonno marchio Gli Allegri Sapori. Il tonno è fonte di omega 3, un tocca sana per il cuore e la concentrazione. Questa ricarica di benessere viene solo un euro. E poi stasera ad aspettarci c'è un piacere unico, quello di guardare il cucchiaino che affonda senza resistenza in un dessert. Parlo del gelato tartufo al cacao La Buona Pasticceria. Visivamente è una meraviglia, con quella pioggia scura di cacao che riveste una cupola scura e invitante. Quando lo assaporiamo, l'amaro del cacao in superficie si fonde con la dolcezza ricca della crema all'interno, regalando al palato una consistenza setosa e un profumo inebriante. Una coccola multisensoriale che vi aspetta al Banco Surgelati, scontata del 40% a solo un euro.
0: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM, Marta Amato in vostra compagnia per augurarvi buoni acquisti. Adesso parliamo di una bevanda che non ha bisogno di presentazioni, la Bud Birra, la bionda più famosa d'America.
1: Gli speciali di Penny.
0: Sapore pulito, leggero e con quel finale delicatamente mielato che non stanca mai. È la compagna ideale per svoltare le vostre serate, specialmente se nel mezzo ci scappano una bella pizza fumante, un burger succulento o dei tacos piccanti fra amici. Ma la vera novità della giornata arriva adesso. Correte a fare scorta perché da Penny la trovate a solo un euro. A un prezzo del genere non ci sono scuse che tengano. Conviene svuotare gli scaffali e riempire il frigo per i prossimi mesi. In più, con lo speciale a tutta birra, acquistando 10 euro in birre del nostro assortimento, riceverete un buono da 5 euro da spendere sulla prossima spesa di almeno 25 euro con Penny Card.
1: Gli speciali di Penny.

0: Blanco ed Elisa, ricordi su Penny FM. Cari amici all'ascolto, parliamo di quelle piccole grandi certezze che ci semplificano la vita tutti i giorni. Per me la certezza del pulito impeccabile ha un nome solo ed è Dash.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: E pensate, Dash deriva dall'inglese e significa corsa o slancio. È stato scelto negli anni 50 negli Stati Uniti per evocare un'azione rapida, energica ed efficace contro lo sporco. Ora potete avere tutto questo a soli 9,90 euro. Bianco splendente, macchie sparite, senza spendere una fortuna. Ma la vera mossa smart di oggi è non rimanere mai senza l'asciugatutto. È quella tipica cosa che quando manca in casa è un dramma, quindi averne sempre una scorta conviene due volte. Passate a fare il rifornimento, la vostra casa e il vostro portafoglio ringraziano. La confezione da 4 rotoli viene solo 1,39 euro.
1: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Vi auguro una splendida serata, magari da condividere proprio con chi portate nel cuore. Grazie per essere stati in mia compagnia. Un grande bacio da Marta Amato. Ciao!

0: Belli insieme mix. Belli insieme mix. I consigli dei nostri speaker.
1: Da Penny la spesa vale.
2: Adesso vi parlo dello speciale Spendi e Riprendi dedicato alla scuola. Lo so cosa state pensando, c'è chi sbuffa, chi sente già il peso della sveglia che suona presto, chi vorrebbe fermare il tempo. Ma proviamo per un attimo a togliere il velo della fatica e a guardare cosa c'è sotto. Il ritorno fra i banchi ha una bellezza tutta sua. E il profumo delle pagine bianche e dei quaderni nuovi, quelli dove tutto deve essere ancora scritto. E quel brivido nello stomaco prima di varcare il portone, la curiosità di vedere chi è cambiato, chi è cresciuto, chi ha storie incredibili da raccontare. La scuola non è solo compiti o interrogazioni, è il luogo dove si costruiscono i ricordi che ci porteremo dentro per sempre. E l'abbraccio con l'amico del cuore che non vedevamo da giugno, sono le risate sussurrate nell'ultimo banco, i segreti condivisi durante l'intervallo. Guardate avanti con il sorriso, un nuovo capitolo sta per iniziare ed è pieno di possibilità, di errori da cui imparare e di successi da festeggiare. Penny vi augura un buon inizio con Spendi e Riprendi. Acquistate almeno 15 euro di articoli scuola con PennyCard e riceverete un buono da 10 euro da utilizzare su una spesa di almeno 20 euro con PennyCard.
1: Da Penny la spesa vale.

0: Che trovi solo da Penny.
1: Come sempre da Penny troviamo tutto quello che ci occorre per dar vita a ricette anche estive che possiamo volendo portare pure in spiaggia. Ad esempio un'insalata fredda di riso venere con mais bonduelle che rendiamo più completa aggiungendo pomodorini, dell'olivetta giasche e ceci. Daremo vita a un piatto colorato, veloce da preparare e come vi dicevo ideale da portare anche fuori casa. Nel reparto alimentari mais bonduelle in una confezione da due pezzi, scontato del 28% a 1,99 euro e riso venere scotti, una qualità di riso nero integrale ricco di fibre e sali minerali come potassio, magnesio, ferro, importanti per la salute del corpo, in una confezione da 600 grammi riso venere scotti, scontato del 33% a 1,99 euro.
0: Tuffati nell'estate di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Vivi l'estate con Penny.
1: Bisogna viverla bene l'estate con Penny, allora facciamolo con lo speciale Ferragosto a tutta birra dal 13 al 26 di agosto. Acquistando 10 euro di birra a scelta dal nostro assortimento, ricevete un buono sconto da 5 euro da spendere sulla vostra prossima spesa di almeno 25 euro fatta con Penny Card. Quanto vi piace la birra, tanto ci avete anche spiegato il perché.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Mi piace la birra perché è una bevanda fresca, perché è dissetante e perché piace al mio fidanzato, e quindi la beviamo assieme.
4: D'estate credo che sia la bevanda più rinfrescante in assoluto. Bella ghiacciata, una bella birra media a fine giornata è la cosa che ti rimette al mondo.
5: Perché mi piace il doppio malto, il sapore amaro. Dopo cena la preferisco a un super alcolico.
6: Ma perché è leggera, fresca, una bevanda molto estiva, insomma, piacevole a tutte le ore.
1: Leggera, fresca e soprattutto bella ghiacciata. La birra la possiamo anche utilizzare in cucina per cucinare, ad esempio col pesce. Birre chiare, leggere possono essere usate per marinare o creare una pastella croccante. E allora da Penny con lo speciale Ferragosto a tutta birra dal 13 al 26 di agosto, acquistando 10 euro di birra scelta dal nostro assortimento, ricevete un buono sconto da 5 euro da spendere sulla vostra prossima spesa di 25 euro con Penny Card. Se ancora non ce l'avete, sottoscrivetela sul sito penny.it nella sezione Penny Card. E tra le varie birre che potete acquistare anche in questo caso solo con Penny Card, birra Erdinger Hell e Maisel Weiss nella bottiglia da 50 centilitri solo con Penny Card, in sconto a solo un euro.
0: Penny ti porta l'estate.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Uno speciale davvero rinfrescante adesso, speciale Ferragosto a tutta birra. Da Penny dal 13 al 26 agosto, acquistando 10 euro di birra scelta dal nostro assortimento, ricevete un buono sconto da 5 euro da spendere sulla vostra prossima spesa di almeno 25 euro con Pennycard. Di quali birre stiamo parlando? Birra Peroni, ma anche la birra sarda, birra Ichnusa, tante le curiosità legate a questa bevanda. Le prime testimonianze di bevande simili alla birra, pensate, risalgono a oltre 5.000 anni fa nella Mesopotamia. Era così importante che esistono addirittura dei testi antichi che ne descrivono addirittura la produzione. Ebbene sì, allora da Penny, speciale Ferragosto a tutta birra, la birra Peroni lattina in offerta in quantità limitata a 75 centesimi, invece la birra Ichnusa confezione da 3 pezzi a soli 2,49 euro.
0: Gli speciali di Penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Rieccoci insieme su Penny FM. Ancora buoni acquisti a tutti gli amici in ascolto dalla vostra Marta Amato. La nostra radio diventa sempre di più una voce amica grazie alla food blogger più amata d'Italia, Benedetta Rossi, che con la sua semplicità ci parla di ricette fresche e genuine. Ecco gli ingredienti per l'insalata di pasta nell'intervista del caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Da buon siciliano non mi è sfuggito che metti anche del primo sale Valbontà. Devo dire, un bel accostamento con i gamberi, col pesce, è una cosa che ci consigli di fare in cucina in generale?
4: Guarda, il primo sale è un formaggio talmente delicato e fresco che non va a coprire il sapore dei gamberi, quindi secondo me si sposa a perfezione.
1: Il primo sale è come una canzone accompagnata solo dal suono di una chitarra. È puro, semplice, ha quel sapore di latte pulito, fresco, che sa di pascolo e di cose vere. Quello che mi piace di più è che non ha bisogno di trucchi. La felicità a volte sta nel togliere il superfluo. E allora stasera, quando torniamo a casa, facciamoci un piccolo regalo. Apriamo con calma il primo sale Valbontà, assaggiamone un boccone così, senza fretta, e poi usiamolo per condire la pasta fredda. Tutti gli ingredienti li trovate sul nostro sito penny.it e il primo sale Valbontà viene solo 1,75 euro.
0: La ricetta ce la dà Benedetta.

0: scoperte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny ripartiamo con freschezza e qualità dal reparto ortofrutta con melone gialletto coltivato in Italia e pomodoro grappolo. Insieme prepariamo una buona insalata di melone e pomodoro. Melone a cubetti, pomodori a spicchi, un filo di olio extravergine, sale e pepe, se ce l'abbiamo anche un po' di basilico, un po' di menta e qualche goccia di limone o aceto balsamico. Per rendere la nostra insalata ancora più completa, mozzarella o feta o prosciutto crudo, perché no? Allora, il melone gialletto ma anche il pomodoro grappolo ci danno tanti benefici, ad esempio la vitamina C, fondamentale per il sistema immunitario, e tanta acqua, tanta acqua, fondamentale per la nostra idratazione, soprattutto quando è estate. Allora, prepariamo questa insalata bella fresca per le nostre vacanze, in questo caso magari ce la possiamo portare anche sotto l'ombrellone. Melone gialletto coltivato in Italia al chilo 79 centesimi e poi pomodoro grappolo al chilo prezzo promo 1 euro e 29 centesimi.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute!

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Di nuovo per voi e con noi Benedetta Rossi, la nostra food creator, con una nuova ricetta che però questa volta è il gusto del benessere. Direi di non svelare tutto subito e diamo il benvenuto su tutti i Penny d'Italia a Benedetta Rossi. Ciao Benedetta!
2: Ciao Giovanni, un saluto a tutti gli amici di Penny.
1: Benedetta, allora, come dicevo, prima di entrare nel merito della ricetta, vorrei chiederti intanto se è facile, con i prodotti Penny ovviamente, unire il gusto all'equilibrio fisico.
2: Allora Giovanni, è facilissimo, perché grazie ai prodotti di qualità Penny riusciamo facilmente a portare in tavola qualcosa di gustoso e che ci fa anche stare bene.
1: Ma adesso con l'arrivo della bella stagione abbiamo anche bisogno di leggerezza nell'alimentazione. Che consigli puoi dare ai nostri clienti per non avere sensi di colpa?
2: Allora, un consiglio di sicuro è quello di consumare più frutta e verdura di stagione, no? Adesso come arriva l'estate, ci avviciniamo all'estate, il banco della frutta e verdura si arricchisce ancora di prodotti meravigliosi, quindi possiamo poi abbinarli a dei prodotti ad esempio ricchi di fibre, con meno grassi, meno zuccheri. Poi magari con le belle giornate possiamo muoverci un po' di più.
1: Infatti anche questo è un buon consiglio.
2: Delle belle camminate che aiutano.
1: Perfetto. Senti Benedetta, adesso dici come nasce la ricetta della crostata senza sensi di colpa.
2: Allora, nasce da una richiesta condivisa, perché con l'arrivo della bella stagione abbiamo tutti voglia di rimetterci un po' in forma. No, la prova costume è vicina, ma anche per il benessere e stare bene, insomma, questa crostata senza zuccheri aggiunti è perfetta, perché ci possiamo togliere la voglia di dolce senza avere appunto sensi di colpa.
1: Questa è la cosa migliore, però adesso devi soddisfare una curiosità, anzi due, guarda. Come hai ridotto lo zucchero mantenendo comunque la dolcezza? E poi, altra curiosità, la crostata senza sensi di colpo può diventare anche senza glutine?
2: Assolutamente sì. Allora, ho pensato di preparare una frolla leggera utilizzando lo yogurt e per non aggiungere lo zucchero ho messo delle mandorle tritate all'impasto, che riescono ad apportare in maniera naturale un po' di dolcezza. Poi ho usato la confettura senza zuccheri aggiunti Welless, che è buonissima e quindi ha completato il mix.
1: Insomma, un bel mix a proposito, ma come facciamo a farla diventare anche senza glutine?
2: È semplicissimo, perché basta sostituire la quantità di farina con un mix fatto di 100 grammi farina di riso e 70 grammi di amido di mais e pecora di patate. Viene buonissima lo stesso.
1: Perfetto. Guarda, ancora una curiosità. Ho visto che hai usato anche i limoni Natura E. Come li usi sopra questa crostata?
2: Con la scorza di limone grattugiata gli dà quel tocco, quel profumo fresco, insomma, che ne metto sempre un po' di scorza io, di limone.
1: Quindi un piccolo segreto di Benedetta Rossi.
2: Sì.
1: Senti Benedetta, a questo punto ci fai un saluto per i nostri clienti?
2: Allora, un abbraccio forte a tutti gli amici di Penny e speriamo di vederci presto.
1: Bene.
2: Ciao a tutti.
1: Grazie a Benedetta Rossi per essere stata con noi e ovviamente alla prossima ricetta.
2: Ciao.
0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.

0: cuor di terra, le specialità, il sapore della tradizione.
1: Eccoci qui di nuovo insieme. Oggi vi parlo di un piccolo segreto di dolcezza, un cucchiaino di miele di arancio. È incredibile come la natura riesca a racchiudere il sole del sud in un vasetto così piccolo. Ha un colore chiaro, quasi dorato, che trasmette subito calore. Ma la magia vera è quando lo assaggerete. Non è solo dolce, ha quella nota agrumata, leggermente acidula e incredibilmente aromatica che accarezza il palato. È come un abbraccio delicato che sa di frutteti in fiore. Se avete un secondo, provate a fare questo piccolo rituale oggi. Un goccio di questo miele in una tazza di tè. Assaporatelo fino in fondo e lasciatevi cullare dal suo gusto. A volte basta poco per rallentare e coccolarsi un po'. Per tutto questo, il miele di arancio, le specialità cuor di terra, viene solo 3,99 euro.
0: I nostri marchi. Cuor di terra. Le specialità.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Pronti per uno spuntino estivo? Lo facciamo con lo speciale tutto a un euro, tramezzino, tonno e maionese, gli allegri sapori, confezione da due pezzi. Nel tonno troviamo i famosi omega 3 che sono importanti perché contribuiscono, aiutano alla normale funzione cardiovascolare e cerebrale. Allora uno spuntino sano, tramezzino, tonno e maionese, gli allegri sapori, confezione da due pezzi a solo un euro. E poi vai di dessert, tartufo al cacao ma anche bianco del nostro marchio La Buona Pasticceria, anche qui confezione da due pezzi. Il gelato al tartufo è un irresistibile dessert dal cuore cremoso con un guscio di gelato al cacao e cioccolato che racchiude un morbido cuore di crema. In questo caso lo trovate anche con il cioccolato bianco. Che meraviglia, che bontà soprattutto. Tutto a un euro, reparto surgelati, tartufo al cacao e bianco della Buona Pasticceria, confezione da due pezzi in sconto addirittura del 40%, indovinate, a solo un euro.
0: Da Penny basta un euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

L'estate di Penny all'Acquafan di Riccione. Musica, relax e tanto divertimento. Tra piscine, onde, scivoli e trampolini, Penny c'è, con la sua ruota della fortuna e tanto altro. Con Penny sei al centro dell'estate.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: altro che l'uso. Penny
1: FM. Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

At least we lit the fire burn. We took our time.

che puoi starci pure attento, ma non torneranno più. Ho lasciato appesa al frigo quella lista che volete. Vedi tu che cosa farne, butta i kiwi, sono